0: era Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1. Il Vision vi aspetta ogni martedì sera a Cade Mandorli.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3 e 5 minuti. Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 4:02.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 59 minuti.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
7: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
6: E proprio oggi alle 18 all'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter, col lutto al braccio, affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime, ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel Torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita la ragazzina. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:28 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 59 minuti.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
7: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Impresa artigiana?
14: Presente.
13: Libero professionista?
14: Presente.
13: Gruppo di amici?
14: Presenti. Presenti.
13: Agenzia di eventi?
14: Presente.
7: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
15: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
16: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
17: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
18: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 8:57 minuti.
5: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte forte sempre.
6: Dettagli in negozio online.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Impresa artigiana?
13: Presente.
12: Libero professionista?
13: Presente.
12: Gruppo di amici?
13: Presenti. Presenti.
12: Agenzia di eventi?
13: Presente.
14: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
15: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
16: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
17: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
16: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
18: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
19: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
20: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
22: CUP24, un paraprenota fatto.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it. Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei, area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla.

0: sondaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
1: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
4: Pet Wash.
3: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
5: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
3: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 586, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
5: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
6: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Il biliardo è la tua passione?
12: Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 10 e 3 minuti.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
19: Impresa artigiana?
20: Presente.
19: Libero professionista?
20: Presente.
19: Gruppo di amici?
20: Presenti.
19: Agenzia di eventi?
20: Presente.
21: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
22: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
23: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1 playlist, 4 grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
15: Pet Wash.
14: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
15: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
14: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.

Bologna 1, sport e grandi classici.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: C'erano tante aspettative, tante chiavi di lettura che avevi dato all'inizio, nella vigilia, no? Un sistema diverso, un approccio diverso, un modo anche di aggredire la costruzione avversaria, tante chiavi di lettura, l'intensità, la gamba, ecco, cos'è che oggi ti brucia di più, ti dà fastidio di più e che non ha funzionato quel gol preso in quella maniera, forse, non lo so, prego.
2: Beh, cerco di fare un'analisi un po' generale. Intanto, arrivando 3 giorni fa, non mi aspettavo una partita perfetta, indubbiamente, perché comunque ho avuto modo di stare davvero poco con questi ragazzi. La cosa che mi aspettavo e che ho chiesto e che ho visto è stata la loro reazione da squadra, da gruppo. E quindi questo è un aspetto positivo su cui dover ripartire. Quindi ho visto una squadra viva, una squadra che ci tiene, una squadra che non accetta stare lì sotto, altrimenti non avrebbero fatto una partita giusta come l'hanno fatta oggi per 60-70 minuti. Ci sono delle cose da migliorare a livello tecnico, indubbiamente, ci sono dei principi da sistemare, però ho visto una squadra avere una reazione giusta e quindi su quello sono soddisfatto. Il dispiacere è che per 60-70 minuti siamo stati in controllo, siamo stati in gara, perché nel primo tempo non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta, abbiamo avuto la possibile occasione con Pobega per andare sul raddoppio, e nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, secondo me nell'ultima scelta, ultimo passaggio potevamo essere più lucidi, e poi siamo calati tanto di condizione fisica, perché si è visto, ve l'avevo detto già in conferenza, che purtroppo questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo la fortuna di avere adesso la sosta, 3 settimane con cui non va in nazionale, ovviamente lavoreremo, però mi prendo tante cose positive, le partite ti danno indicazioni e quindi andrò a lavorare su queste cose, tenendo conto ovviamente che ci dispiace perché oggi volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi.
1: A completamento, in effetti anche i macro numeri, per quello che possono valere, ci dicono queste cose del primo tempo. Il discorso sistema di gioco, interpretazione di un altro modo di stare in campo, divisione dei compiti e collaborazione in generale, difesa 3 e seguenti, è una strada da percorrere, questa che percorrerete?
2: Sì, è quello a cui credo, è quello che la squadra secondo me può farlo, perché comunque gli interpreti che abbiamo in quel ruolo, nella difesa 3, nei quinti, in mezzo al campo, comunque questa squadra a volte è giocata a 2, a volte è giocata a 3, però nelle corde ce l'hanno, poi abbiamo comunque le qualità per poter giocare con, e l'abbiamo dimostrato anche oggi a tratti per 60-70 minuti, perché è una squadra che non abbiamo preso nemmeno un tiro in porto contro un buon Torino, che stanno insieme già da 3-4 mesi, quindi io oggi non mi aspettavo di fare una partita perfetta come ho detto prima, però ho visto tante cose positive su cui lavorare. Poi più sto insieme a questi ragazzi ho bisogno di stare più tempo con loro e più capirò se questo è il loro vestito più ideale, più comodo, e sicuramente io cercherò di dare una mano, perché sono ragazzi che ci tengono al Bologna e vorrebbero ottenere una vittoria davanti ai propri tifosi, che manca da tanto, e oggi ci tenevano, ve lo assicuro, erano dispiaciuti a fine gara, ma io gli ho detto che la strada è giusta e quindi ripartiremo da qui.
3: Grazie. Dopo quello di Bergamo oggi c'è stato un altro errore molto grave di Skorupski, è in discussione?
2: No, non è in discussione, perché lo conosco da soli 3 giorni, ho bisogno di stare con lui, di vederlo, di valutarlo, come valuto Pessina, come valuto tutti i nostri portieri. Io sono con loro davvero da pochissimo, mi dispiace per il suo errore, perché ovviamente veniva già da un errore passato, però a me interessa quello che gli ho detto a fine partita è questo nello spogliatoio, sia lui che la squadra, come si reagisce all'errore. Mi interessa come reagisci, perché quello è importante, perché ti fa capire che sei un giocatore di livello e non bisogna buttarsi giù, perché l'errore capita. Posso sbagliare anche io sulla panchina a fare delle sostituzioni o a leggere la partita, possono sbagliare gli arbitri, possono sbagliare i calciatori, l'importante è come si reagisce all'errore.
4: Salve, chiedo un giudizio sui due cambi. Ha tolto Cambiaghi per inserire Odgaard, voleva dare più fisicità all'attacco, e De Silvestri per Elland per mettere più esperienza nella linea difensiva. E perché De Silvestri e non Vitic? Grazie.
2: Questa è stata una lettura durante la gara. Allora, Cambiaghi ovviamente ha speso tanto nel primo tempo, ha fatto un lavoro straordinario. Ha fatto un'ottima partita sia in fase di non possesso che in ripartenza, ha dato tanto per la squadra, aveva speso tanto e stava calando. Volevo mettere un giocatore un po' più fisico davanti, Odegaard, che comunque si è comportato bene in quella posizione. E per quanto riguarda De Silvestri, l'ho provato questa settimana in una difesa a 3 e lui come terzo mi ha detto che gli piace giocare anche lì in quella posizione, può fare anche il quinto, perché comunque da ex terzino lo può fare in maniera tranquilla. Mi serviva un po' di esperienza, mi serviva un po' di letture dietro, perché avevo Eggem che comunque Teate che avevano dato tanto, e mi serviva un giocatore di esperienza, di letture, di capacità anche di far risalire la squadra e di capire anche i momenti della partita. Io credo che eravamo in controllo della gara, poi abbiamo preso questo mezzo buco ed è successo questo gol. Ci dispiace tanto, c'è un po' di rammarico, però purtroppo bisogna accettarlo in questo momento.
5: Grazie.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
6: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
8: Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati appunto su Nettuno Bologna 1 per seguire la quinta giornata del campionato Primavera 1. Impegnato tra pochi minuti il Bologna Under 20 di Stefano Morrone, che vuole ripartire dopo due sconfitte consecutive, seconda trasferta consecutiva per il Bologna dopo la sconfitta a Sassuolo la scorsa settimana. E ve l'abbiamo fatta ascoltare qui su Nettuno Bologna 1 per 5-3. Il Bologna di Morrone vuole ripartire ovviamente con una bella prestazione e a fare punti dopo le prime due vittorie in questo campionato 26-27 Primavera 1 contro il Como dell'allenatore Gianluca Falsini. Como che viene da un pareggio contro la Roma in casa, dove ha segnato uno dei loro migliori giocatori in questo inizio di stagione. Como che nella scorsa stagione ha militato nel campionato Primavera 2, vinto con la promozione diretta, quindi primo posto per il Como, che quest'anno tra l'altro dovrà affrontare, ha già affrontato la prima gara di Youth League in casa contro il Lipsia, finita 1-1 la partita la scorsa settimana, anzi all'interno di questa settimana si è giocata la prima partita contro il Lipsia, 1-1 il punteggio finale, quindi comunque un buon esordio per il Como di Falsini, che ha iniziato abbastanza bene questo campionato di Primavera 1. È la squadra appunto lombarda, è al 11° posto in classifica, è una delle migliori difese, anzi è la seconda miglior difesa del campionato, con 4 reti subite, 5 gol fatti, uno il peggior attacco del campionato insieme a altre due squadre della Primavera 1, ovvero Cesena e Genoa. Quindi tanta fatica per la squadra di Gianluca Falsini nel trovare la rete, considerando che comunque sono partite molto molto, sempre molto aperte, quindi si gioca per fare gol, per segnare tanto, e spesso se ne vedono tanti, come appunto è successo nella scorsa partita del Bologna, 5-3 il punteggio, purtroppo con la sconfitta sul campo del Sassuolo per i nostri ragazzi. Quindi si gioca contro una squadra che subisce poco ma non riesce a creare molto, discorso molto diverso, anzi opposto, per quanto riguarda il Bologna, perché il Bologna è il terzo attacco di questo campionato con 10 reti segnate e la terza peggior difesa con 11 reti subite. 6 punti in classifica per il Bologna, 8° posto. Ovviamente bisogna assolutamente ripartire anche già da questa partita, non sarà facile perché si gioca contro una formazione che ovviamente ha grandi ambizioni, anche quella di partecipare bene, fare una bellissima figura in Youth League, dato che il loro percorso è cominciato all'interno di questa settimana con il pareggio in casa con il Lipsia, ovviamente dei giovani. Non sarà una partita facile, ci sono dei cambi, non troppi, considerando che la formazione scelta da Stefano Morrone è sempre un 3-5-2, poi ci può essere qualche variazione all'interno del campo, ma si parte sempre con questo sistema a tre. Tra l'altro si è adeguato anche il Bologna prima squadra con la partita di ieri, la prima uscita del Bologna di Raffaele Palladino. Però adesso ovviamente vi diciamo le formazioni per quanto riguarda il Bologna, appunto un 3-5-2 con pochi cambi, uno probabilmente forzato dato che Beselet Krasniqi non figura neanche tra i convocati, non è a disposizione il centrocampista albanese classe 2007, uno dei giocatori più importanti della formazione di Stefano Morrone, che quindi al suo posto fa giocare Kwesi Badori, che rientra invece dall'infortunio. Vi leggo la formazione perché anche Ali Jaber è giocatore che questa mattina scenderà in campo dal primo minuto, era stato costretto a saltare la gara contro il Sassuolo negli ultimi minuti proprio prima di scendere in campo a causa di un piccolo problema accusato durante il riscaldamento. Esordio per Giacomo Giacomone tra i pali, che quindi fa l'esordio in maglia rossoblu, giocatore che proviene dalla Lazio. Per quanto riguarda gli altri giocatori, ovvero i 10 giocatori di movimento, dalla destra esordio da titolare per Igbinigun, De Luca difensore centrale, Ali Jaber dovrebbe essere braccetto di sinistra, poi a centrocampo da destra il capitano Simone Negri, Zanella che parte di nuovo da titolare, Badori come perno centrale di centrocampo, Jesse Saputo come mezzala sinistra e poi Edoardo Trifelli sulla fascia di sinistra, e davanti ovviamente Luca Lo Monaco con la maglia numero 10, uno dei trascinatori di questa squadra, e Cristian Piro che ha esordito a mio modo di vedere molto bene nell'ultima partita con gol e anche con una bellissima prestazione. E adesso diamo lo spot formazioni prima di darvi la formazione del Como.
6: Le informazioni in campo presentate da
9: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ringraziando sempre Lavoro Più, sponsor delle partite del settore giovanile del Bologna, non solo, anche del Bologna Women, vi leggiamo la formazione del Como, dato che siamo veramente in prossimità del calcio d'inizio. Per il Como un 3-4-3, 3-4-2-1 con un'importante novità soprattutto nella posizione di punta centrale, ma partiamo dal portiere che è il numero 1 Damioli. I difensori sono Grilli, De Paoli e Joao Gabriel. Grilli è il capitano di questa squadra. L'esterno di destra è Ettore Broggian, poi Baralla e Cassano a centrocampo, insieme anche a Lorenzo Bonsignori, il marcatore più prolifico di questa squadra fino ad ora, sull'esterno di sinistra. E poi davanti l'importante novità riguardo a Zamagni, che è centrocampista centrale offensivo difensivo, comunque giocatore abituato a giocare dietro le punte, che verrà utilizzato probabilmente almeno inizio di match da falso 9, quindi punta centrale Zamagni in realtà falso 9, poi l'ala di destra è Tigano, l'ala di sinistra invece è Turella. Qualche cambio anche per mister Gianluca Falsini, come per Stefano Morrone, tra pochissimo con le squadre che stanno entrando in campo in questo momento, il calcio d'inizio del direttore di gara Francesco Aloise, che verrà coadiuvato dagli assistenti Mezzalira e Colazzo a disposizione. Vi leggo anche i giocatori che sono a disposizione dei due allenatori in panchina, partendo dalla squadra di casa, ovvero il Como con il 42 Sgarbi, l'8 Andrealli, il 9 Herard, il 10 Mazzara, il 25 Ronchetti, 27 Pisati, 45 Epifani, 46 Zanaria, 47 Arpur, 70 Ballone e 74 Airoli. Per quanto riguarda il Bologna invece, il numero 12 Milan, il 2 Osti, il 4 Pantaleoni, il 9 Castaldo, il 15 Baldini, il 20 Luca Lai, che è il fuori quota del Bologna, che è rimasto qui e oggi viene convocato per la prima volta in questo campionato, protagonista della primavera nella scorsa stagione, 24 Briguglio, 25 Tupek, 29 Yunkai, 36 Tollet e 39 Rondolini. Scambio dei saluti delle squadre all'interno del campo, mini spot e poi rientriamo per la Como Bologna.
6: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
6: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
8: Di nuovo in campo, in diretta, e osserviamo anche noi il minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola, dato che appunto bisogna rispettarlo in tutte le competizioni italiane.

Questo è il minuto di raccoglimento per un campione del nostro calcio, tra l'altro persona ovviamente squisita per appunto riportare qualche dichiarazione da parte di suoi ex compagni di squadra, comunque persone che ovviamente lavorano nel calcio. Sandro Mazzola, un grandissimo campione che purtroppo io non ho avuto la fortuna di ammirare dal vivo, ma sono cresciuto tramite i suoi racconti e l'abbiamo osservato anche ieri allo stadio di Bologna. Renato Dall'Ara, è stato molto toccante, quindi giusto ovviamente anche osservarlo in questa mattinata. Sono schierate le squadre all'interno del campo, si può partire con il direttore di gara Aloise, che è pronto a fischiare e a dare il via alla gara tra Como e Bologna, questa quinta partita del campionato 26-27. Primavera 1, anche se c'è forse qualche problema in questo momento, forse legato al tabellone del tempo, quindi ritarderemo di qualche secondo probabilmente il fischio d'inizio con le squadre che giustamente si stanno scaldando anche con il pallone, continuano a fare un po' di movimento prima di cominciare effettivamente la gara. Dovrebbe essere appunto un problema alla meccanica comunque del tabellone e del cronometro all'interno del campo, quindi anche il direttore di gara e i vari assistenti si stanno continuando a scaldare. Qualche dato quindi sempre per aspettare questo calcio d'inizio che arriverà tra pochi secondi allo stadio comunale Angelo Volontè di Como. Perché per il Bologna nella scorsa partita sono andati in gol 3 giocatori diversi, squadra che si conferma essere la classica cooperativa del gol, con lo Monaco che ovviamente raggiunge la terza rete del suo campionato, poi prima rete per Cristian Piro che comunque è stato autore di un'ottima partita e prima rete anche per Edoardo Trifelli, uno dei giocatori secondo me migliori di questo avvio di campionato del Bologna, sempre schierato titolare da Stefano Morrone, arrivato quest'estate da un esperienza in Serie D, quindi conosce già il calcio di un certo tipo, sta rispondendo molto bene sul campo, ha già risposto molto molto bene sul campo perché il giocatore è stato secondo me sempre uno dei migliori della formazione di Stefano Morrone. Ma ci siamo perché hanno sistemato tutti i vari problemi, quindi si può cominciare per la partita tra Como e Bologna. È tutto pronto con il fischio d'inizio che dovrebbe arrivare proprio in questo momento, arriva adesso, comincia Como Bologna con il possesso adesso per il Como. Ettore Brogian in possesso del pallone, recupera subito il Bologna con Saputo che gioca il pallone all'indietro per Giacomone che ha un brutto rinvio in avanti a cercare Ali Jaber, subito fallo al limite dell'area con il Bologna che ha commesso un'ingenuità in fase di costruzione di azione, è probabilmente errore di Giacomone che non ha servito bene Ali Jaber in fase di costruzione della manovra e quindi punizione già da una mattonella molto pericolosa per il Como. L'incaricato a battere questo calcio di punizione dovrebbe essere Alessio Baralla, classe 2008, altro centrocampista molto utilizzato da mister Gianluca Falsini quando siamo proprio all'interno del primo minuto di gioco, già punizione molto molto pericolosa per la squadra di casa. Vedremo se metterà in mezzo il pallone il Como oppure andrà Baralla con un calcio di punizione diretto, ma sembra essere intenzionato a mettere il pallone in mezzo quantomeno dalla rincorsa e dalla postura del corpo. Tutto pronto per questo calcio di punizione, fischio del direttore di gara, Baralla sul punto di battuta, Baralla, tiro in porta deviato probabilmente da un compagno di squadra, mi sa di sì, il numero 7 Turella, quindi sarà rinvio dal fondo per Giacomone, già un pericolo nei pressi della porta del Bologna. Bisogna sicuramente stare attenti a questa fase di prima costruzione, non dare niente per scontato e giocare delle volte in maniera un po' più semplice, cosa che in alcune situazioni è mancata la squadra di Stefano Morrone, ce l'ha confermato anche il mister direttamente ai nostri microfoni. Adesso è Giacomone con il possesso del pallone, va in avanti a cercare una sponda probabilmente di Cristian Piro, non ci arriva l'attaccante con la maglia numero 37, ancora però il Bologna sul pallone, viene recuperato dal Como, rilancio in avanti del numero 23 De Paoli, ancora in possesso di palla adesso il Como con un lob all'indietro a cercare un colpo di testa a sua volta per il portiere Damioli, un rischio questo per la retroguardia del Como. Riparte però la formazione casalinga con Damioli che allarga per
Il numero 6 Grilli è Cassano, adesso in possesso del pallone, recupera il Bologna però sulla destra con Simone Negri, il capitano, che converge all'interno del campo, prova la conclusione deviata da Joao Gabriel, sarà calcio d'angolo per il Bologna, primo calcio d'angolo per la formazione in trasferta, e vediamo già tutto, tutto il repertorio del Bologna in questi primi minuti, perché è una squadra che cerca di mettere sempre grande pressione sia dall'inizio alla fine della partita, e proprio questa pressione che ha permesso diversi gol alla squadra di Stefano Morrone, proprio in questo caso il recupero palla ha consentito a Negri di convergere all'interno del campo e a concludere verso l'area. Calcio d'angolo di Lo Monaco, a cercare una sponda all'interno dell'area di rigore, non riesce ad intervenire Jesse Saputo in maniera incidente, in maniera decisiva, purtroppo la giocata non è stata precisa, probabilmente Saputo ha cercato di stoppare, deludere l'intervento del difensore, non è riuscito quindi a trovare la porta da pochi passi proprio dalla porta difesa dal numero 1 Damioli. Riparte il Como, viene recuperato il pallone dal Bologna, adesso con Lo Monaco in possesso del pallone, sponda all'indietro a cercare sempre l'inserimento di Zanella, che però si allarga sulla fascia di destra, intervento di Joao Gabriel che quindi mette il pallone fuori, rimessa laterale, riprenderà il gioco con una rimessa affidata a Simone Negri, adesso sul pallone, anzi Egbinigun che addirittura va sulla sfera, probabilmente andrà dentro direttamente con una rimessa molto lunga, Egbinigun, cross praticamente di Egbinigun direttamente con le mani, Saputo all'interno dell'area di rigore, un batti ribatti, pallone che viene ributtato fuori dalla difesa del Como dopo una conclusione molto pericolosa di Saputo e un flipper all'interno dell'area, ha salvato sulla linea la difesa del Como, attenzione perché la palla diventa buona ancora per Piro, ma il tocco non viene seguito poi da un compagno di squadra, riparte il Como con Damioli, ma c'è stata la prima occasione veramente clamorosa per il Bologna, riparte il Como con velocità con un passaggio però sbagliato, quindi rimessa laterale sulla fascia di sinistra sulla linea mediana del campo, praticamente affidata ad Edoardo Trifelli. Quinto minuto di gioco, Como Bologna 0-0, state ascoltando la quinta giornata di campionato, Primavera 1 qui su Nettuno, Bologna 1, e adesso il Como che recupera il pallone con il numero 90 Azzamagni che si abbassa, anzi è il 7 Turella che si abbassa per costruire l'azione, palla direttamente ancora dal portiere che rilancia in avanti di prima a cercare l'inserimento di un compagno, stop preciso da parte di De Luca che quindi fa ripartire l'azione del Bologna che oggi gioca con la divisa da trasferta, maglia bianca, pantaloncino blu per il Como, invece il contrario, maglia blu, pantaloncini bianchi, Como adesso in possesso del pallone, pallone in avanti a cercare la sponda di Tigano che viene pressato bene da Jaber, viene però fischiato fallo, forse pressione un po' troppo intensa da parte del numero 3 tunisino del Bologna, questa volta gioca sul lato sinistro della difesa, giocatore che fino ad ora abbiamo visto giocare più sulla destra con Leo Stupek che è stato spesso impegnato, non un grande avvio di campionato per il difensore in maglia numero 25 Tupek che oggi effettivamente non parte dall'inizio, prima volta che viene preferito a un compagno di squadra, questa volta è Egbinigun che gioca dall'inizio al suo posto perché Jaber anche lui è un super titolare di Stefano Morrone. Riparte il Como con il numero 4 Joao Gabriel sulla fascia di sinistra a cercare Bonsignori, uno dei pericoli principali della squadra di casa, recupera bene il pallone Zanella, vantaggio dato dall'arbitro, pallone in avanti a cercare l'inserimento di Simone Negri, è bravo qua il difensore del Como, sempre Gabriel a intercettare, anzi Bonsignori che ha fatto un'ottima diagonale all'indietro a intercettare il servizio di Saputo per Negri e ha impedito appunto ad arrivare al capitano sul pallone, quindi mantiene il possesso del pallone il Como con un'altra rimessa laterale affidata a Lorenzo Bonsignori, due gol per lui in questo avvio di campionato, uno dei maggiori pericoli per il Bologna, recupera il pallone però la squadra di Morrone adesso in fase offensiva, libera però la propria area di rigore il Como con un rilancio in avanti, attenzione perché il Como adesso può diventare pericoloso con Zamagni che perde il contrasto con Jaber, però la palla torna al possesso sempre del numero 18 Brogian sulla fascia di destra, uno contro uno con Trifelli che comunque ha una buona posizione e riesce a rispedirlo all'indietro, il numero 49 Cassano allarga per il cross in mezzo, attenzione, grande anticipo di Simone Negri, ottima diagonale, rischio importantissimo per il Bologna, dovrebbe essere
essere stato Negri a fare questa bellissima lettura, a impedire praticamente il gol a Luca a Lorenzo Bonsignori, che si è trovato molto molto vicino alla porta di Giacomone. Forse questo cross poteva essere preda del portiere, ma è stato molto molto bravo Negri ad intercettare appunto il cross in mezzo. Calcio d'angolo per il Como, con un giocatore che si fa vicino, che si fa vedere vicino a Turella. Scambio corto, cross all'interno dell'area di rigore, libera Jaber, buono il controllo in un primo momento di Luca Lo Monaco, recupera il pallone Jesse Saputo e gioca il pallone in avanti direttamente per Lo Monaco, non troppo preciso, recupera quindi il Como adesso con Damioli, palla per il numero 5 Baralla, dal 49 suo compagno di reparto Cassano, ancora Baralla adesso in possesso di palla, sale per vie centrali, si sposta sulla fascia di sinistra, Alessio Baralla studia un movimento possibile da parte dei suoi compagni di squadra, 1-2 ancora con Cassano, e Baralla sempre in possesso del pallone, che decide di tornare all'indietro dal numero 4 Joao Gabriel. Adesso è una fase di stallo di questa azione da parte del Como, e Cassano adesso che allarga il pallone, allarga il gioco per Brogian, che prova ad andare un 1 contro 1 con Trifelli, bravo Trifelli a mettere il piede e a impedire la giocata a Brogian, rimessa laterale per Brogian sulla fascia di destra per Turella, il pallone che si è spostato sulla fascia opposta rispetto alla sua solita, è sempre Turella in possesso di palla, bravo Jaber qua a impedire la giocata a Turella, non farsi saltare, però concede il secondo calcio d'angolo alla squadra di Gianluca Falsini. 2-1 per i padroni di casa, ancora angolo corto, questa volta triplo scambio poco fuori l'area di rigore, cross all'interno dell'area, sbroglia la situazione bene il numero 28, il capitano Simone Negri, con questo rilancio in avanti, però ancora il Como sulla seconda palla, intervenire sulla fascia di destra, bravo Zanella qui a recuperare il pallone, rilancia in avanti però dove non ci sono giocatori del Bologna, quindi riparte il Como con questa azione direttamente dal proprio portiere, cercato molto in questi primi 10 minuti di gioco il portiere Damioli, che è uno dei titolari di questa squadra. Questa volta invece per il Bologna c'è il primo cambio all'interno dei pali, perché gioca la sua prima partita in maglia rosso-blu Giacomo Giacomone. Azione del Como a cercare la porta in la palla in avanti, a cercare proprio un attaccante, para Giacomone, attenzione perché il pallone è ancora buono per uno degli attaccanti, tiro da fuori di Cassano, blocca Giacomone, però il Bologna deve stare molto attento a queste a questi palloni e queste imbucate all'interno dell'area di rigore, giocate che il Bologna ha sofferto particolarmente anche nella scorsa partita. Bisogna alzare il livello dell'attenzione in queste giocate offensive della squadra avversaria, perché le squadre capiscono anche i punti deboli, e questo probabilmente è un punto debole della squadra di Morrone, bisogna cercare di stare più attenti. Ottima la parata di Giacomone, che di fatto ha salvato il gol dell'1-0 per la squadra di casa. Riparte il Como adesso sulla fascia di sinistra, prova ad alzare la pressione il Bologna, è sempre però il Como che riesce in un primo momento a uscire con un grandissimo rischio da parte di Joao Gabriel, qua c'è un fischio da parte del direttore di gara con il gioco che viene sospeso probabilmente per un fallo commesso da un giocatore del Bologna, e c'è un richiamo per Samuel Igbinigun che viene richiamato dall'arbitro probabilmente per qualche protesta di troppo. Riparte il Como con una punizione per il fallo commesso da Luca Lo Monaco in fase di pressing avanzato. Riparte quindi la squadra di casa con Bonsignori in possesso del pallone per il numero 90 Zamagni, che doveva giocare almeno inizialmente come falso 9, probabilmente ha il compito di abbassarsi, di fare proprio da collante per la prima costruzione della manovra. Adesso è Turella in posizione molto molto avanzata, quindi potrebbe essere lui in questo momento a interpretare la posizione di attaccante centrale. Rimessa laterale adesso per il Como con Brogian, che è incaricato a rimettere in gioco il pallone, proprio Brogian adesso a cercare il numero 14 Tigano, prova a mettere pressione il Bologna, sarà un'altra rimessa laterale sempre per il Como, che in questi primi 12 minuti si è fatto apprezzare maggiormente rispetto al Bologna, che probabilmente deve trovare ancora un po' le distanze in questa partita, deve ancora entrare all'interno di questa partita, soprattutto con alcuni giocatori. Cristian Piro per esempio non ha ancora praticamente toccato il pallone, merito anche della difesa del Como che sicuramente si sta comportando molto bene. Rimessa laterale adesso per il Bologna con Igbinigun, che
abbiamo visto avere gittata molto molto importante. 13esimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra Como e Bologna in questa quinta giornata di campionato. Igbinigun con la rimessa molto molto lunga direttamente tra le braccia però del portiere Damioli, che quindi prende il pallone con le mani, lo mette giù in questo momento, va da Joao Gabriel sul lato sinistro del campo, accenno di pressione di Zanella, fa arretrare il pallone sempre per il portiere Damioli, non c'è pressione adesso sul portiere con Igbinigun addirittura che si alza tantissimo proprio su Baralla, va proprio sul portiere che è costretto a rilanciare in avanti, a cercare un attaccante, Tigano adesso che prova a vincere il duello, ma è bravo De Luca a spazzare il pallone. Adesso c'è lo Monaco su questa seconda palla, sbaglia il controllo, però è sempre in possesso del pallone il Bologna con il Como che rilancia in avanti, ma è Negri che stoppa e va a cercare un inserimento di Zanella, che ha come caratteristiche quelle di inserirsi moltissimo per creare scompiglio all'interno delle difese avversarie. Lui bravissimo nella partita contro il Cagliari nel realizzare due assist all'interno dei 90 minuti con il Bologna adesso in possesso del pallone, rimessa lunga di De Luca con il pallone che viene però liberato all'interno dell'area di rigore, ancora rimessa sempre per il Bologna che probabilmente sta acquisendo un po' di fiducia dopo 10 minuti abbastanza difficili, con un'occasione molto importante sui piedi di Brogian. Igbinigun direttamente all'interno dell'area con la rimessa laterale molto lunga, ancora Joao Gabriel a liberare con un colpo di testa, Igbinigun direttamente dentro con un cross, prova a cercare la testa di Lo Monaco, anticipato, saputo con questo pallone gestito da Zamagni, che va direttamente in avanti a cercare Tigano in uno contro uno con Jaber, prova a saltare il difensore centrale, maglia numero 3, siamo all'interno dell'area di rigore, raddoppio anche di De Luca, una strattonata da parte di Jaber, ovviamente non viene fermato il gioco per un calcio di rigore con il giocatore del Como che era caduto all'interno dell'area di rigore, però recupera il Como quando siamo poco più avanti della linea mediana del campo. È Cassano adesso in possesso di palla che fa rientrare la propria squadra, il numero 4 adesso Joao Gabriel in posizione un po' più avanzata per Baralla, che non ha pressione in questo momento da parte di Zanella, che mantiene la posizione, prova ad alzare adesso la pressione il Bologna con Piro che va direttamente a pressare il numero 23 De Paoli. Piro viene strattonato clamorosamente dal difensore del Como, fallo clamoroso secondo me, però c'è lo Monaco in possesso del pallone, non riesce a gestire palla, Piro era stato strattonato, attenzione perché c'è un pallone molto molto importante per il Como con il numero 14 Tigano all'interno dell'area di rigore, prova l'uno contro uno con De Luca, bravissimo il difensore del Bologna ad arginare l'intenzione di Tigano in questa situazione, poteva essere molto pericolosa, ma tornando un po' indietro all'interno di questa partita c'è stata un'occasione molto molto importante per il Bologna con Piro che ha messo pressione a De Paoli e era sostanzialmente, poteva andare uno contro uno col portiere, eravamo sì a 30 metri di distanza dalla porta, ma è stato strattonato clamorosamente Piro e non è stato ravvisato niente da parte del direttore di gara. Ma adesso c'è Negri in possesso del pallone, allarga per lo Monaco sul lato destro dell'area di rigore, lo Monaco prova a cercare un cross in mezzo, decisamente troppo lungo, il pallone di lo Monaco viene letto e bloccato dal portiere Damioli che fa ricominciare la propria squadra con un passaggio con le mani. Adesso è Cassano in possesso del pallone, gioca questo buon pallone in avanti a cercare Zamagni che si abbassa, si fa vedere, prova ad andare sul lato sinistro del campo, buona la corsa di Zamagni, buona anche però la lettura di Simone Negri, questa diagonale a sventare le intenzioni del Como, riparte però sempre la squadra di casa, adesso in possesso del pallone con Tigano che viene pressato dal numero 37 Piro che però non riesce a recuperare il pallone, gestisce quindi sempre il Como quando siamo al 17esimo minuto, Como 0 Bologna 0 in questa quinta giornata di campionato primavera 1, sulla destra il pallone sempre per il Como. Adesso è Brogian in possesso di palla, cambio di gioco a servire il numero 5 Baralla che si sta muovendo su tutto il fronte offensivo della squadra di casa, cross in mezzo a cercare un compagno di squadra, libera molto bene De Luca, ma è sempre su questa seconda palla che arriva il numero 49 Cassano, allarga sulla sinistra per Bonsignori, prova l'uno contro uno con Negri, Bonsignori lo salta, mette il pallone in mezzo Bonsignori all'interno dell'area di rigore, prova la conclusione direttamente, anzi sbilenca ma diventa un secondo cross, Igbinigun libera in un primo momento, stoppa male lo Monaco, ma l'intervento di Joao Gabriel nel recuperare il pallone non è preciso, sarà rimessa laterale per il Bologna, Como che si sta facendo vedere adesso con insistenza nei pressi dell'area di rigore del Bologna, quindi bisogna sicuramente soffrire un po' in questo
questi primi minuti di partita, primi ormai siamo al 18° minuto di gioco, ma è una fase complicata per quanto riguarda il Bologna, quindi Como 0 Bologna 0. Adesso possesso di palla per il Bologna di Stefano Morrone, Saputo adesso che gestisce il pallone per Quesi Badori, rientrato dopo un infortunio di 2 settimane. Jaber adesso pressato dal numero 7 Turella, va direttamente da Giacomo Giacomone, che non ha giocatori in questo momento che mettono pressione. Giacomone direttamente in avanti, un lancio molto lungo a cercare la testa di Cristian Piro, è bravissimo qua in questa situazione Zamagna a liberarsi della pressione di Saputo e far ripartire i suoi. Adesso in possesso di palla Baralla sulla fascia di sinistra per Turella, uno contro uno con Igbinigun, temporeggia Turella, aspetta l'inserimento di un suo compagno di squadra, Bonsignori offre la sovrapposizione, c'è un triplo scambio tra i giocatori del Como, non va a segno però questa giocata da parte del Como, sale il Bologna adesso con Zanella che prova a recuperare posizione, viene fischiato fallo però ai danni appunto del Como, Baralla che ha recuperato il pallone, Zanella è franato praticamente sul centrocampista avversario e quindi il direttore di gara Aloise ha fischiato fallo in favore della squadra di casa, che riparte quindi con una punizione all'interno della propria metà del campo. Adesso è Cassano, uno dei migliori dei suoi in questi primi 20 minuti, molto preciso nel servire i compagni di squadra, nel cercare di accendere la luce all'interno del campo. Doppio scambio, adesso triplo scambio perché viene servito João Gabriel sulla fascia di sinistra, ancora molto bravo Simone Negri in un primo momento a leggere la situazione, recupera però il pallone João Gabriel all'interno dell'area di rigore con un cross.

0: in questa fase di gioco, pallone in avanti a cercare Zamagni, doppio scambio con Bonsignori, adesso è Baralla sempre in possesso di palla all'interno del cerchio di centrocampo, il pallone va dal difensore in maglia numero 23 De Paoli, che allarga per il capitano Grilli, pallone per Cassano che prova a cambiare versante, ce la fa molto bene per Bonsignori sulla fascia di sinistra, sempre questo uno contro uno con Simone Negri, aiutato da un compagno di squadra, 1-2 sempre per Bonsignori all'interno dell'area di rigore, il cross blocca però bene Giacomone che riesce a intercettare il cross di Bonsignori. Questa giocata al Bologna la sta soffrendo abbastanza, questo 1-2, questo scambio veloce tra Bonsignori e Baralla, il Bologna lo sta soffrendo. Lo sta soffrendo spesso, è bravo Simone Negri comunque a leggere le intenzioni degli avversari, ma non sempre può essere proprio lui a intercettare il pallone, a essere preciso nelle diagonali, anche perché spesso si trova con due uomini da marcare, quindi serve l'aiuto con più frequenza. Adesso è proprio Negri in possesso del pallone sulla fascia di destra, non si capisce con Zanella che non aveva dettato il movimento in avanti. Negri era andato con questo pallone a cercare il proprio compagno di squadra. Quando siamo al 22esimo minuto di gioco si ripartirà con un rinvio dal fondo giocato direttamente dal difensore centrale De Paoli per Gabriel, ancora De Paoli adesso in possesso del pallone, accenno di pressione di Luca Lomonaco, si va a destra a cercare Grilli, pallone centrale per Cassano che elude la pressione di Piro. Ancora Cassano in possesso del pallone, bisognerebbe mettere un pochino di pressione a Cassano che adesso va in avanti a cercare l'inserimento di Brogian con un lancio di 40 metri molto molto preciso, quindi bisogna cercare di mettere pressione a Cassano che è uno degli uomini più pericolosi in questa fase del Como. Attraverso i suoi passaggi si stanno risolvendo molte azioni, pallone in mezzo a cercare il colpo di testa di Bonsignori che era andato all'interno dell'area di rigore, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: 23esimo minuto di gioco in corso dopo questo colpo di testa dove purtroppo è atterrato male Bonsignori, quindi ha subito un colpo abbastanza importante nel cadere. Adesso c'è il cooling break, quindi fase di studio per entrambi gli allenatori, fase di spiegazione soprattutto per entrambi gli allenatori. Per le due squadre, quindi 23esimo minuto, il direttore di gara ha stoppato la partita appunto per far rifiatare un attimo le due squadre, dato che si gioca a temperature piuttosto elevate sotto un sole molto molto importante, quindi sono minuti di pausa per prima che le squadre rientrino in campo. Bologna che sta facendo abbastanza fatica soprattutto nel costruire azioni manovrate e sta soffrendo un po' troppo le azioni della squadra avversaria, che ha avuto un'opportunità molto molto importante sventata da Giacomone veramente da due passi. Si era presentato Brogian attraverso un'imbucata di un suo compagno di squadra, si era presentato tu per tu con il portiere, era stato molto molto bravo Giacomone a impedire il gol dell'1-0 della squadra di casa, che comunque si è fatta apprezzare un po' di più rispetto al Bologna in questi primi 24 minuti di gioco. Bologna che deve sistemarsi soprattutto in alcune dinamiche, la pressione in avanti non ha funzionato troppo nei primi 15 minuti, negli ultimi minuti infatti personalmente ho visto un Bologna che si è leggermente abbassato per non rischiare troppo, dato che il Como ha dimostrato di avere ottima tecnica in tanti giocatori e di saper uscire veramente molto bene palla al piede attraverso la costruzione dal basso che poi ha permesso appunto nella realizzazione di alcune azioni pericolose nei pressi della porta di Giacomone, quindi da sistemare qualcosa per la squadra di Morrone, ma il punteggio ancora sullo 0-0 sicuramente si può fare e bisogna fare qualcosa di più. dato che il Bologna ha dimostrato di avere qualità tecnica e comunque anche ottima intesa tra i compagni per creare azioni molto molto pericolose. Riparte adesso la partita con Giacomone che va in avanti, ancora il colpo di testa a liberare la propria metà campo del Como, ma il Bologna adesso che riprende il pallone sulla fascia di sinistra, e fallo subito da Piro sempre sulla fascia di sinistra.

0: Messo fallo il capitano del Como Grilli, quindi si ripartirà circa sulla tre quarti, un po' più indietro, offensiva di sinistra, probabilmente si andrà direttamente in mezzo con un calcio di punizione per il piede di Luca Lomonaco, che ovviamente è sul punto di battuta insieme anche a Simone Negri, coppia che vediamo spesso sul punto di battuta. Barriera che viene sistemata dal direttore di gara, ovviamente tanti giocatori che possono essere pericolosi all'interno dell'area per il Bologna, ovviamente Jaber, De Luca, Igbinigun, Badori, ma lo stesso Zanella, anche Saputo. Batte adesso il Bologna con lo Monaco all'interno dell'area di rigore a cercare un compagno di squadra, libera però il Como, liscio qua del numero 4 Joao Gabriel, che libera però in un secondo momento, pressione questa volta vincente da parte del Bologna. Badori adesso in possesso di palla, prova a cercare una verticalizzazione, viene rispedito fuori il pallone, però ancora Igbinigun sulla destra per Zanella, che converge all'interno del campo. Zanella per Badori, prova a cercare lo Monaco in posizione probabilmente irregolare, c'è il colpo di testa però di Grilli a servire il portiere, che quindi fa ripartire il Como. Adesso è sempre Grilli in possesso di palla sulla fascia di destra, recupera bene il pallone Edoardo Trifelli, uno dei giocatori maggiormente utilizzati in questo inizio di campionato. Trifelli per Giacomone, direttamente in avanti a cercare lo Monaco, questa seconda palla, lo Monaco, gol del Bologna, ha segnato Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco con questo lob, bellissimo gol del Bologna, 27esimo minuto, Como 0, Bologna 1, mini spot.
1: Questo gol del Bologna vi è offerto da
2: Lavoro Più, Work As You Play, Play As You Work.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sorprendente gol di Luca Lo Monaco, che sfrutta questa indecisione da parte di De Paoli, non ci pensa un attimo e da fuori area realizza con un lob che inganna il portiere Damioli leggermente fuori dai pali, bravissimo a trovare la posizione, a fare a spingere un po' via il difensore del Como e poi a mettere il pallone all'interno della porta, che bacia prima la traversa e poi va dentro con un rimbalzo e segna il gol dell'1-0 Luca Lo Monaco. Sorprendentemente devo dire Bologna in vantaggio dopo questi primi 28 minuti, basta veramente un pallone a Lo Monaco per realizzare il suo quarto gol all'interno di questo campionato. Como 0, Bologna 1, 28esimo minuto di gioco, con il gioco che ha appena ripreso in possesso di palla il Como, che si era fatto apprezzare sicuramente in questi primi 25 minuti di gioco, ma alla fine è il Bologna che è riuscito a sfruttare questa indecisione della difesa di casa, e ovviamente molto bravo lo Monaco a giocare proprio d'esperienza, andare su questa seconda palla e spingere via il difensore quanto basta senza commettere ovviamente fallo, e poi di interno sinistro a realizzare con questo lob che prima bacia la traversa e poi va all'interno della porta, difesa non questa volta però da Damioli. Gioco adesso che è ricominciato, ovviamente 29esimo minuto di gioco, Como 0 Bologna 1, ha segnato Luca Lo Monaco, quarta rete all'interno del suo campionato. È Giacomone adesso che va con il rilancio in avanti, sempre per un proprio compagno di squadra, proprio da questa situazione che il Bologna ha trovato il gol del 1-0 direttamente dal rinvio del portiere, sfruttando però la clamorosa indecisione di De Paoli. Riparte il Como, anzi ripartirà il Como tra pochissimo con questo rinvio dal fondo, incaricato Damioli, che potrebbe però andare vicino da un suo compagno di squadra, e probabilmente adesso in possesso del pallone Grilli, che va in avanti a cercare un compagno di squadra, recupera però il Bologna, che ovviamente adesso sulle ali dell'entusiasmo e probabilmente alzato un po' il proprio baricentro per mettere pressione alla prima costruzione del Como, che questa volta però esce bene con Cassano, adesso in possesso del pallone, non c'è pressione adesso sul numero 49 del Como, che va a sinistra a cercare Bonsignori, sempre si presenta questo uno contro uno, il più bello della partita fino ad ora tra Negri e appunto Bonsignori all'interno del campo a cercare Baralla, va però indietro Baralla da Joao Gabriel, adesso è Cassano sulla fascia di sinistra, sempre per Baralla in posizione più centrale della tre quarti offensiva del Como, ancora Cassano pressato da Zanella che mette un po' troppa pressione, fischia fallo il direttore di gara, commesso da Jacopo Zanella, sempre grande pressione e grande attenzione per il numero 14 del Bologna. È ripartito il Como con il pallone che va sulla destra, questa volta sulla fascia di destra per Grilli. Grilli prova l'1-2 con Brogian, colpo di tacco a cercare l'inserimento di Turella sul lato destro dell'area di rigore, ma c'è un fallo commesso da Turella ai danni del numero 3 Jaber. Era stato bravo qua Jaber a trovare ad acquisire la posizione e Turella ha commesso fallo con questa strattonata della maglia sul difensore del Bologna, quindi ripartirà appunto la squadra rossoblu oggi in bianco con un rinvio di Giacomone che va molto lungo con i piedi a cercare il colpo di testa di Badori. In un primo momento non ci arriva Badori, ma sulla seconda palla arriva Zanella che gioca sempre il pallone in avanti, un batti ribatti adesso con il Como, adesso che va a cercare Turella all'interno dell'area di rigore. Turella contro De Luca, bravo De Luca in questa situazione a far uscire Turella dall'area di rigore, però è ancora Turella adesso in possesso di palla, va all'interno dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo Turella perché c'è Baralla all'interno dell'area, prova la conclusione verso la porta, deviata da Igbinigun, sarà quindi calcio d'angolo, il terzo in favore del Como che verrà sempre calciato, battuto da Baralla. Vedremo se con una situazione ravvicinata, con uno scambio ravvicinato come è successo nelle prime due situazioni, si andrà direttamente all'interno dell'area di rigore. Questa volta mi sembra che il pallone verrà calciato direttamente in mezzo. Baralla all'interno dell'area di rigore, libera molto bene Jaber sulla seconda palla, però Zamagni sempre all'interno dell'area con un pallone, uno spiovente che viene tenuto miracolosamente in gioco da Grilli, probabilmente però non ce l'ha fatta in realtà Grilli a tenere il pallone in campo, quindi si ripartirà con un rinvio dal fondo incaricato ovviamente Giacomone, e questa situazione di rinvio dal fondo viene sfruttata. Direi che c'è una situazione studiata da parte del Bologna, perché Giacomone già in più di una situazione ha messo giù il pallone per terra e rilanciato velocemente per sfruttare la qualche indecisione da parte della difesa del Como, come infatti è successo proprio nel gol realizzato da Luca Lo Monaco al 26esimo minuto di gioco di questo primo tempo. Como 0 Bologna 1, 32esimo minuto di gioco in corso qui su Nettuno Bologna 1, ovviamente per trasmettervi le partite del settore giovanile del Bologna, ovviamente con la collaborazione di Lavoro Più, che ringraziamo ovviamente per la loro partecipazione. 33esimo minuto, Giacomone adesso in avanti a cercare un colpo di testa, ancora in decisione da parte della difesa del Como, non ci arriva in questa situazione Lo Monaco, ma questa palla in avanti la soffre la difesa di casa. Fa bene il Bologna ad insistere su questa situazione, perché effettivamente questa palla molto lunga di Giacomone viene sofferta tanto dai difensori del Como, che poi appunto hanno concesso il gol dell'1-0 proprio al Bologna in una di queste situazioni. Riparte il Como sulla sinistra con Baralla, accenno di pressione da parte di Zanella, adesso si va da Zamagni che abbassa molto la propria posizione, pressione in avanti da parte di Badori, costringe Zamagni ad andare in difesa da un suo compagno di squadra, prova a recuperare il pallone del Bologna ma lo tiene il Como. Bologna adesso un po' scoperto soprattutto in fase centrale del campo, è sempre il Como in possesso del pallone adesso con il numero 49 Cassano che allarga per Brogian, prova l'uno contro uno Brogian e converge all'interno del campo con Saputo che perde il contrasto, adesso è Zamagni che allarga sulla sinistra, discesa sulla sinistra del difensore Joao Gabriel, prova l'1-2 Gabriel con Turella, prova adesso ad andare Turella da solo e conquista un fallo poco fuori l'area di rigore, anzi 10 metri fuori l'area di rigore, fallo secondo me un po' esagerato, fischiato dal direttore di gara. Effettivamente Igbinigun sembrava aver strattonato il giocatore, ma non so se ci fossero effettivamente gli estremi per fischiare questo calcio di punizione, che comunque diventa pericoloso, come pericoloso fino ad ora nelle situazioni di calcio piazzato, e quindi è Baralla che in questo momento è incaricato sul punto di battuta insieme anche a Bonsignori andrebbe con una traiettoria a uscire, Baralla invece a rientrare con il destro, siamo sulla sinistra, sulla zona zona sinistra del, del campo, con il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento spiovente all'interno dell'area di rigore di Baralla, colpo di testa liberare di Piro che è stato strattonato, il direttore di gara però non vede la, la maglia tirata, quindi si prosegue con il gioco che adesso è sempre in favore del Como, con Cassano adesso che si abbassa sulla linea di centrocampo per far ripartire l'azione. Adesso è Bonsignori sulla fascia di sinistra che va a sua volta sempre più a sinistra da Turella, converge all'interno del campo Turella, seguito però da Igbinigun che mette una buona pressione, libera però Cassano che ha tempo e modo di ragionare e andare sulla destra dal 23 De Paoli, che ha commesso l'errore con sul gol dell'1-0 del Bologna di Lo Monaco. Ancora il Como sulla sinistra adesso con João Gabriel, 1-2 con Turella che va da Baralla che sale all'interno del campo, pallone all'interno dell'area di rigore, buona lettura qua di Giacomone perché lo spivente era molto preciso e dato con i tempi giusti per il compagno di squadra. C'è un pallone adesso che viene calciato direttamente in porta con poche pretese di Cassano, mi sembra fosse lui ad aver calciato il pallone in porta, aveva visto Giacomone che era uscito fuori dai pali, ma Giacomone prontamente era tornato subito per difendere la propria porta, pallone che comunque è terminato alto con appunto Giacomone in netto controllo comunque su questa traiettoria. Riparte il Bologna adesso con un rinvio proprio di Giacomone, viene intercettato però il pallone dal Como, batti ribatti proprio sulla tre quarti offensiva del Como, che però adesso ripartirà con una rimessa sulla fascia di destra. L'incaricato è Ettore Broggian, classe 2008, uno dei giocatori maggiormente utilizzati dall'allenatore Gianluca Falsini. Fa ripartire la squadra Broggian verso la propria difesa, siamo adesso sul versante di sinistra, pressione del Bologna con Zanella su João Gabriel, si abbassa Bonsignori, 1-2 con Gabriel che prende il centro del campo con questa ottima discesa sul pallone che viene calciato direttamente in porta, Baralla fuori dall'area di rigore, Baralla intercetta bene, anzi para il portiere del Bologna Giacomone, blocca la conclusione di Baralla che aveva trovato probabilmente la precisione ma non la potenza. Conclusione facilmente leggibile da parte del portiere del Bologna che va quindi a fare l'ennesima parata comunque della sua partita. Rilancio repentino del portiere a cercare l'inserimento di uno degli attaccanti, è bravo qua Zanella a liberarsi della marcatura, incredibilmente non fischia fallo il direttore di gara, c'era secondo me la possibilità di fischiare qua per il direttore Aloise ma non è stato questo il caso evidentemente, quindi è il Como che recupera il pallone e fa ripartire la propria squadra dal portiere. 38esimo minuto di gioco in corso, Como 0 Bologna 1, in questo momento è João Gabriel adesso in possesso del pallone sulla sinistra, 1-2 insieme a Bonsignori che si abbassa adesso per toccare il pallone, far salire la propria squadra, Zamagni a cercare il possesso del pallone ma c'è un giocatore che accusa un colpo probabilmente subito lontano dalla palla con Simone Negri, non credo sia stato volontario ovviamente il contatto tra i due ma c'è un infortunio per il numero 7 Turella, quindi direi che possiamo andare con un mini spot e torniamo tra pochissimo per Como Bologna.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: È entrato lo staff medico in campo per assistere Turella, borsa del ghiaccio sulla zona del tendine del piede sinistro, del tendine d'Achille, quindi vediamo se effettivamente può riprendere il gioco Turella, ovviamente glielo auguriamo e ci mancherebbe altro. Turella che adesso sicuramente sarà costretto a stare fuori dal campo per un minuto causa l'intervento dello staff medico. È ricominciata la partita tra Como e Bologna, 39esimo minuto di gioco in corso, Como 0 Bologna 1, ha segnato al 26esimo minuto del primo tempo Luca Lo Monaco sfruttando un'indecisione della difesa degli avversari, come sempre Lo Monaco in gol, quarta rete per lui all'interno di questo campionato, anche diversi assist, quindi ha incominciato veramente in sesta marcia il giocatore in maglia numero 10 del Bologna. Vedremo se Turella riuscirà a farcela, anche se pare parecchio dolorante sul lato sinistro del campo, ovviamente fuori dal campo ancora. Sta aspettando di rientrare il numero 7 del Como, ma è ripartito il Bologna adesso con un pallone in avanti a cercare proprio lo Monaco. Legge però la difesa di casa e fa ripartire quindi con Joao Gabriel, che adesso va da Grilli, che prova a risalire il campo direttamente in possesso del pallone. Alza però la pressione il Bologna, costringe il Como a ripartire dalla propria difesa sulla fascia di sinistra. Adesso Cassano che va centralmente a cercare proprio il numero 90 Zamagni, scambio con Turella. Bonsignore adesso in possesso del pallone, prova Baralla a cercare Turella con un passaggio molto molto difficile che non rimane all'interno del campo, quindi rimessa laterale in favore del Bologna. Incaricato Igbinigun a rimettere il pallone in gioco, che andrà con una rimessa lunga a cercare Zanella. Non riesce però a intervenire il Bologna, che però recupera in un secondo momento con Badori adesso in posizione centrale, allarga a sinistra per Trifelli, trovato poco, cercato anche poco in questi primi 40 minuti, anzi 41 di gioco. Uno dei giocatori maggiormente cercati fino ad ora per quanto riguarda la stagione del Bologna in questa partita. Sta facendo fatica a trovare il pallone. Negri direttamente all'interno dell'area di rigore attraverso una rimessa laterale, rispedisce il pallone fuori, però Gabriel concede un'altra rimessa laterale in posizione più avanzata, quindi si andrà con la classica touche ormai di Igbinigun per battere praticamente un calcio d'angolo direttamente all'interno dell'area di rigore. Igbinigun all'interno dell'area a cercare un compagno di squadra, la sponda di Badori, viene però rispedito fuori il pallone dal Como. Attenzione perché può diventare pericolosa questa situazione. Bravo De Luca ad andare direttamente da Giacomone, era molto molto pericoloso il pallone, che poteva diventare buono per Turella in caso di anticipo. Riparte il Bologna, però è bravo adesso Cassano a liberarsi della pressione del Bologna, fatti spesso di Zanella, che però ritorna su Cassano in un secondo momento, recupera il pallone. Igbinigun all'interno della propria area di rigore a cercare Giacomone, che non è preciso questa volta con il rilancio in avanti, quindi riparte il Como adesso con De Paoli a cercare il numero 49 Cassano, che è uno dei giocatori che si sta facendo vedere maggiormente all'interno del campo. È Zamagni adesso che allarga il pallone per Turella, uno contro uno con Negri. Turella va sul destro, prova la conclusione, scivola però anche il giocatore del Como, quindi parte un tiro abbastanza sbilenco sul pallone il Bologna. I due giocatori, Piro e Lo Monaco, si danno un po' fastidio a vicenda, ma riparte il Bologna sulla sinistra con Saputo, che viene cercato da un inserimento, da un passaggio, scusatemi, in verticale da Trifelli. Recupera però il Como, isolato Turella sulla fascia di sinistra all'interno dell'area di rigore. Turella prova il tiro, è ottima la parata qui di Giacobone, che ha impedito di fatto il gol del pareggio al Como. Qua Turella si è trovato piuttosto isolato dopo questo cambio di gioco. Deve essere più rapido il Bologna nel cambiare la propria posizione, nell'andare con più forza sul giocatore avversario. Turella è andato sul destro all'interno del campo, all'interno dell'area di rigore, ha tirato sul secondo palo, è stato bravo Giacomone a intercettare la sua conclusione. Calcio d'angolo per il Como, quarto calcio d'angolo per la squadra di casa. Questa volta è Bonsignori, mi sembra, l'incaricato a battere direttamente in mezzo il pallone. Bonsignori all'interno dell'area di rigore, bravissimo ancora Negri a mettere fuori il pallone. Tiro da fuori però del numero 5 Baralla, ancora in possesso del pallone Baralla, che tira, ma il tiro finisce decisamente alto per la porta di Giacomone. Due tiri veramente nel giro di pochissimi secondi per Baralla, anzi frazioni di secondo per Baralla. Il primo decisamente sbilenco con il sinistro, rispedito fuori, è tornato il pallone a Baralla, che ha calciato di prima con il destro. Questa volta conclusione più potente, ma decisamente imprecisa anche questa. Bologna che adesso rilancia con Giacomone, pallone però recuperato dal Como, prova a lottare all'interno del campo Saputo. In un primo momento riesce a tenere il possesso, però c'è Lo Monaco adesso in posizione regolare, prova il controllo difficilissimo Lo Monaco, e c'è il calcio d'angolo perché è stato bravo Joao Gabriel a intervenire su questo pallone. Lo Monaco aveva messo giù un pallone veramente molto molto complicato, altra giocata prestigiosa di Lo Monaco, che non è riuscito però ad andare alla conclusione anche per la bravura in questa situazione di Joao Gabriel. Calcio d'angolo per il Bologna, il secondo della propria partita. Lo Monaco da sinistra con il mancino, sarà una traiettoria ad uscire. Lo Monaco all'interno dell'area di rigore, è un po' corta la traiettoria vittoria di questo calcio d'angolo. Libera quindi Turella, ancora però il pallone buono per Zanella con un colpo di testa, altro colpo di testa di Zanella che viene controllato, questa volta il pallone sempre da Zanella, poco fuori l'area di rigore, prova ad andare da solo Zanella contro due giocatori del Como, siamo sulla fascia destra vicini alla linea di fondo. Zanella prova a liberarsi del giocatore, riesce, bravissimo Zanella, a conquistare un altro calcio d'angolo, il terzo questa volta però da destra, quindi sarà probabilmente sempre lo Monaco con una traiettoria a rientrare, a mettere in mezzo il pallone. Bisogna cercare di sfruttare queste situazioni e cercare di battere meglio un po' questi calci d'angolo, anche perché lo Monaco ha nelle corde di essere molto molto pericoloso nei cross in mezzo all'interno dell'area di rigore. Va lo Monaco a cercare un compagno di squadra, palla che sbuca all'interno dell'area di rigore, Saputo non riesce dopo aver messo giù il pallone a trovare la porta, o meglio a trovarla, ma sbatte su un giocatore avversario, quindi sarà altro calcio d'angolo questa volta dalla parte opposta, pallone che era sbucato incredibilmente sul secondo palo, Saputo ha messo giù il pallone, era stato anche abbastanza rapido nel trovare la conclusione, però davanti si è palesato il numero 14 Tigano e il tiro appunto è andato su di lui. Calcio d'angolo, il quarto per il Bologna, questa volta dalla sinistra con lo Monaco all'interno dell'area di rigore, a cercare De Luca all'interno dell'area di rigore, c'è un colpo di mano secondo me all'interno dell'area non visto dal direttore di gara, c'è un fallo che viene fischiato con qualche giocatore che rimane giù e colpito probabilmente da un giocatore del Bologna. Altra situazione molto pericolosa sempre da calcio d'angolo per il Bologna, gli ultimi due calci d'angolo hanno regalato occasioni davvero molto molto importanti. Quando siamo entrati all'interno del recupero, 46esimo minuto di gioco in corso e si dovrebbe finire al 48esimo, quindi 3 minuti di recupero per quanto riguarda la partita tra Como e Bologna. Adesso in possesso del pallone il Como in difesa, pressato però dal Bologna, bene con Saputo, bravo però il Como questa volta a uscire sulla fascia di destra con Turella, tu per contro Jaber, prova il pallone in avanti per Brogian, bravissimo a contenerlo in un primo momento Trifelli, perde anche contatto con il terreno Brogian, quindi finisce a terra all'esterno in maglia numero 18 del Como. Ripartirà il Bologna con una rimessa dal fondo, ma prima appunto doppia occasione per il Bologna all'interno dell'area di rigore da calcio d'angolo, prima con Saputo e poi anche con De Luca, probabilmente anche un tocco di mano all'interno dell'area di un difensore del Como, ma non è stato visto dal direttore di gara. È ripartito il Bologna sulla fascia di sinistra adesso con Trifelli che prova ad andare avanti sulla fascia, prova ad andare sul fondo Trifelli, cerca adesso il passaggio interno per lo Monaco che non riesce a mantenere il possesso del pallone, però palla che sbuca dopo un rimpallo per Badori, adesso pressato il centrocampista ganese che è rientrato proprio oggi nella formazione titolare, pallone adesso per Trifelli sulla fascia di sinistra, prova a scodellare in mezzo per Piro il pallone, viene letto però l'intenzione, viene letta l'intenzione da parte di Cassano, rilancia il pallone il Como in avanti a cercare la testa del numero 14 Tigano che finisce a terra, ma l'arbitro fa proseguire il gioco. È sempre il Bologna adesso in possesso del pallone con Trifelli che trova bene sulla sinistra l'inserimento di Jesse Saputo, protegge il pallone, preferisce tornare indietro da Trifelli, e Trifelli cerca e trova molto bene in posizione centrale Badori che va all'interno dell'area di rigore da lo Monaco, prova il pallone all'interno dell'area lo Monaco per Piro, non riesce a trovare la sfera l'attaccante in maglia numero 37, buona anche la lettura di De Paoli, ma qua veramente il Bologna è andato molto vicino a trovare una conclusione molto molto pericolosa, veramente a pochi passi dalla porta difesa da Damioli. È ripartito il Como però adesso con un pallone in avanti di Tigano a servire Brogian, un tu per tu all'interno dell'area di rigore, Zamagni viene liberato però benissimo il pallone da De Luca e riparte il Bologna, ma è il 48esimo minuto, l'arbitro manda i giocatori all'interno degli spogliatoi, il punteggio è di 0-1 in favore del Bologna, al 26esimo minuto ha segnato lo Monaco. Mini spot per noi.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più,
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
1: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme per commentare questo primo tempo che si è appena concluso al 48esimo minuto di gioco. Il direttore di gara ha messo la parola fine a questo primo tempo. 0-1 il punteggio per il Bologna, segnato al 26esimo minuto Luca Lomonaco, sfruttando un'indecisione della difesa del Como, e un'azione che però abbiamo visto più e più volte, ovvero questo rilancio voluto velocemente da parte del portiere Giacomone a cercare proprio l'inserimento di uno degli attaccanti, e proprio quella volta, proprio al 26esimo minuto, questo rilancio affrettato da parte del portiere ha messo in difficoltà il Como. Lomonaco ha giocato molto bene, spingendo un po' via il difensore De Paoli, che comunque non ha letto bene la traiettoria del pallone, e poi dopo essersi liberato del difensore, Lomonaco ha sfruttato la posizione leggermente fuori dai pali del portiere Damioli e lo ha scavalcato con un lob fuori dall'area di rigore, direttamente fuori dall'area di rigore, che ha colpito, ha dato un bacio alla traversa e poi è entrato per il gol dell'1-0. Quindi un primo tempo che si è diviso nella prima parte più per il Como, perché sicuramente il Como fino al 25esimo minuto aveva fatto una buona, un'ottima partita, e Bologna che però dopo il gol del vantaggio ha sicuramente trovato fiducia, ha provato a mettere pressione anche di più, con più frequenza nei pressi della porta di Damioli, vantaggio che è arrivato appunto al 26esimo minuto da parte di Lomonaco. E per quanto riguarda il Como invece, qualche occasione soprattutto nei primi 20 minuti, soprattutto una per Brogian che si è trovato a tu per tu con Giacomone, che però è stato molto bravo a impedire appunto il gol che sarebbe stato del vantaggio della squadra di casa. Al 26esimo ha segnato lo Monaco e poi sul chiudersi invece della prima frazione una doppia occasione per il Bologna da due calci d'angolo diversi, e dove però non siamo riusciti a trovare il gol del raddoppio. Sarebbe stato veramente molto, molto importante andare all'intervallo con due reti di vantaggio, ma adesso andiamo in pausa e rientriamo tra pochissimo ovviamente per commentare anche il secondo tempo tra Como e Bologna.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Ehi, hey, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
15: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
18: Impresa artigiana?
19: Presente.
18: Libero professionista?
19: Presente.
18: Gruppo di amici?
19: Presenti.
18: Agenzia di eventi?
19: Presente.
15: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
20: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
21: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
20: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
22: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
23: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
22: Dual Motor, Dual Desire.
23: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
24: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
25: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
26: Pet Wash.
25: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
27: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
25: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it. e sui social.
28: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
29: Sai, sto valutando di cambiare auto.
30: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
29: Cioè?
30: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
29: In più?
30: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
29: Auto ricondizionata?
30: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
29: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
30: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo insieme, aspettando ovviamente il secondo tempo tra Como e Bologna. Adesso tra pochissimo vi facciamo ascoltare le parole di Federico Bernardeschi post partita di ieri, dopo il gol segnato contro il Torino. Bologna-Torino finita 1-1 nella partita d'esordio di Raffaele Palladino, e adesso ve le facciamo ascoltare prima di tornare a commentare la partita tra Como e Bologna. Vi ricordo il risultato: 0-1 a segnare segnato al 26esimo minuto Luca Lo Monaco, quarta rete del suo campionato. Adesso Federico Berardeschi, poi il secondo tempo tra Como e Bologna.
1: Ma soprattutto ci dispiace che è tanto tempo che non riusciamo, no, a vincere in casa, quindi questo ne dobbiamo prendere atto, ne siamo consapevoli, abbiamo una responsabilità e credo verso questi tifosi, no, questo ambiente, perché danno veramente tanto, anche oggi l'abbiamo visto, ne siamo consapevoli, ma credo che questo gruppo, ho sempre detto fin dall'anno scorso che sono arrivato, è un gruppo sano, un gruppo fatto di valori, con uomini veri dentro e grandi giocatori, quindi ne usciremo, siamo consapevoli del momento, ne prendiamo atto, prendiamo le nostre responsabilità, ma ne usciremo alla grande.
2: Ciao Fede.
1: Ciao.
2: Allora, immagino la tua gioia per il gol, perché a tratti abbiamo rivisto un po' di quel Bologna là, di quel Bologna bello, e poi che cosa succede? E poi ti dico un'altra cosa, io non ti tolgo mai dal campo, mio parere personale, o l'hai chiesto tu il cambio?
1: Ho chiesto io.
2: Okay.
1: ho chiesto io perché avevo sentito qualche cosina e quindi ho preferito uscire, sperando di essermi fermato in tempo. E
2: per il resto invece, questo Bologna che è entrato bene, poi esce dalla partita, poi alla fine non riesce proprio a chiuderle.
1: Guarda, io credo che in questi tre giorni il mister abbia veramente già impresso concetti veramente importanti, ha portato mentalità fin da subito e credo che l'abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca quel qualcosina, perché altrimenti questa partita la vince, non la pareggi. Ne siamo consapevoli, è un periodo un po' così, siamo consapevoli anche di questo, ma credo che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, anche se ha avuto solo tre giorni, e credo che questa sosta ci faccia molto bene, ci farà molto bene. Abbiamo tempo di lavorare insieme, di stare insieme e di sempre di più di immagazzinare, no, quelli che saranno i concetti del mister. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di levare quello che in questo momento ci sta mancando, no?
2: Ti chiedo, poi lascio la parola agli altri, se avevi fatto un pensierino alla convocazione con Mancini o se magari ci penserai nonostante l'annata non sia iniziata bene per il Bologna.
1: Ma guarda, io la nazionale deve essere un orgoglio, no? E credo che si dica che c'è bisogno di una nuova generazione, no? E credo che queste convocazioni lo dimostrino. Io ho fatto parte di un ciclo vincente.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: Secondo tempo tra Como e Bologna che ricomincia proprio in questo istante. Sostituzione per il Como con il numero 9 Gerard, che è entrato per sostituire un giocatore della squadra di casa. Adesso ovviamente capiremo chi è il sostituito, chi è il giocatore sostituito. Dovrebbe essere Tigano, il giocatore che appunto lascia il posto a Gerard, che è attaccante centrale francese classe 2008, e questo è un attaccante in più, appunto, più classico per quanto riguarda la formazione casalinga, che ha deciso di approcciare la gara con una formazione senza di fatto un attaccante centrale, cosa che però non è andata a buon fine, e Falsini ha messo appunto mano su questa formazione iniziale. Buona discesa centrale di Igbinigun che va all'interno dell'area di rigore a cercare lo Monaco, che si fa vedere. Pallone che viene rispedito fuori, sempre in possesso però il Bologna, con Badori. Trova la sponda Piro, non precisa, quindi può ripartire il Como. Adesso sulla sinistra, siamo al 47esimo minuto di gioco in corso. C'è una palla recuperata adesso da parte del Como e ripartirà quindi la formazione di casa attraverso una rimessa laterale sulla fascia di sinistra, in fase però difensiva, anzi attraverso un calcio di punizione. Qua la strattonata è stata abbastanza evidente da parte di Igbinigun, che comunque sta interpretando molto bene il ruolo di braccetto di destra, anche attraverso a discese centrali, proprio come è successo proprio in questo momento. Sulla fascia di destra adesso il gioco ripartirà con una rimessa laterale, incaricato Ettore Broggian, che farà ricominciare il gioco con la rimessa appunto laterale a cercare direttamente il numero 9 Gerard, entrato al posto di Tigano, autore non di una buona partita, giocatore che era stato molto importante in altre partite del Como. Recuperato però il Bologna all'interno del cerchio di centrocampo, adesso è lo Monaco che allarga il pallone, letto però dal giocatore in maglia numero 11 del Como, Bonsignore. Adesso sulla fascia di sinistra prova Bonsignore all'interno del campo con Turella, bravo ancora Igbinigun a leggere questo tentativo di 1-2 tra i giocatori del Como. Adesso è Saputo che prova a calciare il pallone in avanti a cercare un compagno di squadra, pallone deviato però, quindi riparte il Como in poco fuori il cerchio di centrocampo. Adesso in posizione più avanzata Baralla va a destra a cercare Broggian, si stacca dalla difesa Trifelli per l'uno contro uno, Broggian sul fondo all'interno dell'area di rigore, Broggian all'interno dell'area, occasione clamorosa per il Como, non riesce a mettere il piede davanti Gerard, anche complice la buona lettura da parte della difesa del Bologna, buona la diagonale mi sembra da parte di De Luca, che è riuscito a intervenire su questo cross raso terra e impedito effettivamente che Gerard potesse concludere da pochi passi rispetto alla porta. Calcio d'angolo battuto corto da parte del Como, pallone in mezzo giocato da Zamagni, buona lettura di Giacomone che mette la mano sul pallone, riesce a liberare l'area. Adesso poi il Bologna con l'intervento da parte di Zanella che spedisce il pallone fuori sulla rimessa laterale. Ricominciato il Como con questo pallone in avanti a cercare l'inserimento sulla fascia di sinistra di Joao Gabriel, uno contro uno con Igbinigun, prova a tenere il pallone in campo Gabriel, non ce la fa, quindi sarà rimessa laterale per il Bologna vicino alla bandierina di destra, quindi azione adesso molto pericolosa del Como in questi primi minuti. È stata sventata però dall'ottima difesa, dall'ottima lettura difensiva di De Luca. Igbinigun davanti a cercare la sponda di Piro, legge però bene il pallone il Como, quindi può ripartire la squadra casalinga con il pallone che adesso è gestito centralmente da Cassano sulla sinistra. Adesso per Bonsignori che va all'interno dell'area di rigore per Gerard, uno contro uno con De Luca, è bravo De Luca a liberare l'area in un primo momento, però siamo sempre sulla fascia di sinistra per Bonsignori. Adesso il pallone uno contro uno con Negri, che commette fallo su Bonsignori, ed è proprio il capitano che concede questo calcio di punizione, un calcio d'angolo corto, anzi un po' più centrale in realtà il pallone rispetto alla linea di fondo, ma sarà un cross in mezzo molto molto pericoloso. Sul pallone c'è Cassano che andrà con un cross direttamente all'interno dell'area di rigore, vedremo, in realtà potrebbe anche essere battuta corta questa punizione. Sul pallone appunto Cassano, e si è aggiunto anche adesso Lorenzo Bonsignori. Cassano sembra essere però intenzionato a calciare il pallone all'interno dell'area con il destro, quindi una traiettoria a rientrare con il piede destro di Cassano. Fischio del direttore di gara in questo momento, è Cassano che batte all'interno dell'area di rigore, un pallone decisamente molto molto alto e finisce direttamente sul fondo. Ripartirà Giacomone con un rinvio dalla propria area piccola. Como che sicuramente sta provando ad alzare la propria pressione, a mettere pressione alla difesa del Bologna. 51esimo minuto di gioco, 0-1 il punteggio in favore del Bologna, ha segnato lo Monaco al 26esimo minuto del primo tempo. Ve la stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, anche ringraziando sempre Lavoro Più. Pallone in profondità giocato dal Como per lo scatto di Gerard, bravo ancora Ali Jaber a leggere la diagonale, concede però ancora il possesso al Como con questo rilancio impreciso, quindi è Sempre la formazione di Gianluca Falsini, adesso in possesso del pallone sulla sinistra, il pallone per Joao Gabriel, accenno di pressione di Zanella in avanti a cercare di limitare l'azione della squadra avversaria, pallone che retrocede per Damioli che allarga sulla destra per il capitano numero 6 Grilli, classe 2007, uno dei perni fondamentali della squadra di Gianluca Falsini. Sulla sinistra adesso il pallone per il numero 90 Zamagni, prova ad andare adesso il Como con Bonsignore all'interno dell'area di rigore. Bonsignore, gol del Como. Gol del Como, ha segnato Bonsignori con questa discesa centrale, terza rete del proprio campionato, inserimento vincente da parte del numero 11 del Como, ha sfruttato qua una buona sponda da parte di Erard, il numero 11 Bonsignori che si è inserito con tempi perfetti, ha trovato la difesa del Bologna colpevolmente in ritardo e anche un rimpallo che ha favorito anche l'inserimento di Bonsignori che poi a tu per tu con il portiere ha messo il pallone sul primo palo senza permettere appunto l'intervento a Giacomone che poteva fare veramente poco. È stato bravo Bonsignori, un po' meno brava qua la lettura da parte della linea difensiva del Bologna con Negri e De Luca che sono andati a raddoppiare su Erard e Negri ha di fatto perso l'inserimento del numero 11 Bonsignori, tante volte lo aveva seguito molto bene e gli aveva impedito di andare sul pallone nel primo tempo, questa volta non ci è riuscito. È ripartita la gara con il Bologna adesso in possesso del pallone, Zanella all'interno dell'area di rigore per Lo Monaco, subito 2-1 del Bologna, ha segnato Lo Monaco la propria doppietta, gol bellissimo del Bologna, imbucata di Zanella per Lo Monaco che segna la propria doppietta personale, Bologna che torna subito in vantaggio 1-2, 53esimo minuto, ha segnato ancora Luca Lo Monaco. Mini spot.
3: Questo gol del Bologna vi è offerto da
5: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ha segnato di nuovo il Bologna, non c'è tempo di rifiatare perché dopo il gol del Como segnato da Bonsignori, tempo un minuto veramente di gioco, il Bologna ha segnato il gol del nuovo sorpasso della propria formazione, sempre guarda un po' con Luca Lo Monaco, assistito tra l'altro da Jacopo Zanella che ha trovato questa imbucata per vie centrali in ritardo la difesa del Como, bravissimo però Lo Monaco ad andare in profondità con tempi perfetti a liberarsi la conclusione con uno stop orientato fantastico e poi conclusione con il piede debole questa volta con il destro in diagonale sul secondo palo che ha impedito al portiere Damioli di intervenire appunto su questo tiro in porta, secondo gol del Bologna, secondo gol di Luca Lo Monaco, quindi nuovo vantaggio per la formazione di Stefano Morrone, tutto da rifare adesso per il Como che riparte con un calcio di punizione a proprio favore, l'incaricato è Alessio Baralla che batterà questo calcio di punizione poco avanti il cerchio di centrocampo, difesa però già giocatori del Como che stanno riempiendo l'area di rigore, bisogna stare molto attenti perché queste situazioni il Como ha fatto vedere di saperle sfruttare molto bene. Pallone allargato adesso per Brogian che converge verso l'interno del campo sul sinistro, un franco bollato però molto bene da Trifelli, lo costringe quindi a tornare in difesa da De Paoli, adesso De Paoli sulla sinistra per Cassano, pressato però De Paoli va direttamente a cercare un attaccante centrale, prova adesso Baralla con un ottimo sombrero all'interno dell'area di rigore, poi con un'imbucata bene il passaggio, non viene letto da uno dei giocatori del Como, quindi Giacomone che anche con un po' di esperienza perde un po' di secondi di gioco e recupera adesso il pallone con le mani eludendo l'intervento di Erard che era andato in pressione di Giacomone, classico conteggio ormai canonico da parte del direttore di gara per il portiere e il suo rilancio. Giacomone mette giù il pallone, prova lungo a cercare il colpo di testa di Cristian Piro che in questa mattinata sta trovando più difficoltà nell'entrare all'interno di questa partita, diversa invece la sua gara nell'ultima trasferta del Bologna contro il Sassuolo, ha ricominciato però con il possesso del Bologna sulla destra con Simone Negri, bravo qua a leggere le intenzioni del capitano, il numero 11 Bonsignori che può ripartire attraverso un buon 1-2 sempre sulla fascia di sinistra, Bonsignori contro Jesse Saputo questa volta che scherma le sue intenzioni e qua c'è un fallo commesso da De Luca mi sembra sul numero 90 Zamagni, che sta creando comunque qualche problema, non dà riferimenti alla difesa avversaria, spesso si abbassa anche con tempi molto giusti e dimostra di avere un'ottima tecnica di base, riesce a eludere l'intervento. Comunque calcio di punizione per il Como, pressione questa volta di Luca Lomonaco sulla difesa avversaria, adesso è il numero 6 Grilli che prova a giocare il pallone centralmente per Cassano, Cassano allarga per Brogian sulla fascia di destra, sempre Cassano adesso vicino alla linea di fondo, cross deviato, sarà calcio d'angolo il quinto in favore del Como, che ovviamente adesso vorrà rimettere in piedi la situazione dopo il pareggio di Bonsignori, ha segnato davvero dopo un minuto, forse neanche un minuto, Luca Lomonaco, e ha rimesso il Bologna in vantaggio. Calcio d'angolo corto, adesso il possesso è per Baralla sul lato destro dell'area di rigore, pallone che torna fuori per Turella all'interno dell'area con cross, colpo di testa all'indietro di uno dei giocatori, di uno dei difensori mi pare del Como, forse sì, proprio Joao Gabriel, a cercare di mettere difficoltà a Giacomone, colpo di testa che però finisce molto molto alto, quindi si riparte, tira con un rinvio dal fondo. 57esimo minuto di gioco, Como 1 Bologna 2, ha segnato pochi minuti fa Bonsignori, ha segnato il pareggio, lo Monaco però ha rimesso subito la situazione a posto segnando il gol del vantaggio per il Bologna, nonché sua doppietta personale. Il numero 23 adesso del Como in possesso del pallone, De Paoli sulla sinistra per Gabriel, pressione in avanti di lo Monaco, costringe Gabriel ad andare in avanti a cercare l'inserimento di Baralla che prova ad andare all'interno dell'area di rigore, Baralla rinviene su di lui un ottimo Simone Negri, concede però calcio d'angolo, il sesto per il Como, bisogna stare un po' più attenti su questi palloni in avanti, anche il Bologna come il Como li sta soffrendo particolarmente. Baralla comunque autore fino a questo momento di un'ottima partita, in questa situazione è riuscito ad andare all'interno dell'area di rigore, ma torniamo sulla partita perché il calcio d'angolo è stato battuto, Cassano all'interno dell'area di rigore mette fuori il pallone Negri, anzi Trifelli sulla ribattuta, però c'è questa palla giocata di prima per il numero 6 Grilli all'interno dell'area di rigore, prova Zamagni con un cross all'interno dell'area e riesce a intervenire Igbinigun che però è costretto a concedere un altro calcio d'angolo, l'ennesimo, il settimo per il Como dalla sinistra, quindi batterà il calcio d'angolo il Como, ancora corto il pallone per il numero 90 Zamagni che prova ad andare all'interno dell'area di rigore direttamente con un cross, diventa quasi un tiro, per piccolo brivido per Giacomone, pallone che spiove dietro di lui, fortunatamente non era all'interno della porta il pallone perché poteva essere davvero molto pericoloso, il cross era stato di Baralla che appunto però era diventato quasi un tiro, quindi è Giacomone adesso che rinvia direttamente dalla propria area di rigore a cercare lo Monaco con un colpo di testa, anzi era Piro con questa sponda che però non va a buon fine, ma il pallone è sempre per il Bologna sulla fascia di destra, prova a destra il Bologna all'interno dell'area di rigore, prova lo scarico e c'è il tiro del Bologna che però non è preciso e probabilmente riesce a bloccare in due tempi il portiere Damioli qua, l'occasione è stata veramente molto importante sul piede mi pare di Zanella all'interno dell'area, è stato bravo Damioli anche perché la conclusione è stata scoccata troppo centrale da parte del centrocampista del Bologna che comunque è stato protagonista pochi minuti fa con un bellissimo assist per lo Monaco, adesso è sempre lo Monaco in possesso del pallone, 1-2 con Piro all'interno dell'area di rigore, prova Piro a lottare su questo pallone che torna, è buono per il Bologna, recupera però il Como con questo rinvio dalla propria porta, Damioli a cercare un compagno di squadra, libera la situazione Stefano De Luca con questo Alessandro De Luca con questo rinvio in avanti, rimessa laterale per il Como, il numero 18 Brogian l'incaricato a rimettere il pallone in gioco adesso per il numero 7 Turella che gioca su tutto il fronte offensivo, parte da sinistra ma in realtà poi spesso lo troviamo anche sul versante di destra, Gbinigun adesso libera la situazione, concede un'altra rimessa laterale sempre per il Como, 60esimo minuto di gioco in corso, Como 1 Bologna 2, doppietta di Lo Monaco, ha segnato pochi minuti fa Lo Monaco rispondendo al pareggio di Bonsignori, Bologna che libera adesso la propria area con De Luca, però sempre il Como adesso in possesso del pallone con il numero 4 Joao Gabriel che scende sulla fascia di sinistra, prova l'1-2 con il numero 5 Baralla in possesso del pallone, sempre Baralla per Joao Gabriel, va all'interno dell'area di rigore Gabriel, pallone troppo sul portiere bloccato quindi da Giacomone che fa sua la sfera tra le mani e fa ripiazzare tutti i propri tutti i propri compagni di squadra. Pressato in questo momento Giacomone da Turella, va in avanti con questo rinvio veramente molto lungo e molto alto, stoppato però molto bene da Grilli del Como, che allarga sulla destra per Brogian, pressato da Cristian Piro, si libera di lui Brogian, torna da Cassano il pallone, quindi viene allargato sulla sinistra per De Paoli, che adesso non ha pressione, può ripartire il Como con una pressione decisiva più lenta da parte del Bologna. Pallone adesso sulla destra per Grilli, che va a cercare Brogian in posizione più centrale. Adesso è Zamagni che prova a cambiare lato sull'inserimento di Erard, pallone troppo sul portiere, ancora Giacomone impegnato in un'altra uscita con a mani piuttosto alte. Fa suo il pallone, rilancia a cercare l'inserimento di un compagno di squadra, un colpo di testa di Piro che questa volta arriva, attenzione perché sulla seconda palla può arrivarci Luca Lomonaco, questa volta è bravo De Paoli a intercettare e a rilanciare il pallone per quanto riguarda il Como. Adesso è Cassano all'interno del cerchio di centrocampo, allarga sulla sinistra per Bonsignori, che prova a prendere spazio e avanzare sulla fascia di sinistra, non è pressato adesso il giocatore del Como in possesso del pallone, Turella adesso che converge all'interno dell'area di rigore, metto questo spiovente all'interno dell'area, riesce però a liberare il Bologna, ma ancora il Como in possesso del pallone sull'angolo sinistro dell'area di rigore. Il Como adesso prova con un'imbucata per Zamagni, poco fuori l'area di rigore, c'è un fallo al limite dell'area, vediamo, dovrebbe essere stato concesso calcio di punizione. È molto molto rischioso l'intervento di Samuel Igbinigon, perché poteva concedere un calcio di rigore, fortunatamente l'intervento è stato poco fuori l'area, ma insomma c'è qualche dubbio qua sulla posizione del numero 90 Zamagni. Comunque il fallo è solamente fuori area, anche se la posizione è molto molto pericolosa, perché siamo veramente a 2-3 centimetri dalla linea dell'area di rigore. Sul pallone ci sono Zamagni e Bonsignori, potrebbe anche esserci il destro di Alessio Baralla, ma sembra essere Zamagni

0: di Zamagni non sarebbe riuscito a farci niente, perché la punizione è stata calciata veramente molto molto forte. Giacomone, che tra l'altro ha esultato in maniera molto molto potente per questo pallone che è uscito, rinvio dal fondo, non riesce a tenere il pallone Simone Negri in questa situazione. Siamo sulla fascia sinistra, adesso è il Como ad avere il possesso del pallone con questa rimessa laterale proprio per Bonsignori, che va molto lungo a cercare Gerard, riesce a mantenere il possesso Baralla, che va a sinistra sempre dal numero 90 Zamagni, che può andare all'interno dell'area di rigore, cross in mezzo deviato da De Luca, ancora però il pallone che sembra essere a disposizione del Como, libera molto bene Igbinigun. Qua su queste situazioni Bologna deve cercare di conquistare questa seconda palla che sta mancando negli ultimi minuti, causa anche la grande pressione del Como. Siamo sulla fascia di sinistra, pallone messo in mezzo da Zamagni, non riesce però a trovare un compagno di squadra, il numero 7 però Turella dall'altra parte del campo, sulla fascia di destra pressato da Trifelli, va da Grilli in posizione più centrale da Cassano, che dà uno sguardo all'interno dell'area di rigore, prova a servire in profondità Brogian, che però è ben pressato da Jaber. Brogian da Turella, prova l'uno contro uno con Trifelli, che però legge le sue intenzioni, bravissimo qua Trifelli a limitare la giocata di Turella. Dopo questo doppio passo è riuscito a mettersi tra uomo e pallone, a conquistare il possesso tramite questo rinvio dal fondo. 65esimo minuto di gioco in corso, Como 1 Bologna 2, ha segnato lo Monaco, due gol, uno nel primo tempo, uno nel secondo tempo per il Como, ha segnato Bonsignori in apertura di secondo tempo. Qui sono Nettuno Bologna 1, ovviamente per seguire tutto il settore giovanile del Bologna, anche il Bologna Women, come avete ascoltato due settimane fa, grazie anche a Lavoro Più. Allarga il gioco il Bologna con Saputo per Simone Negri, che va all'interno dell'area di rigore con un cross basso, non trova però l'inserimento di un compagno di squadra, quindi può ripartire il Como, adesso in possesso sulla fascia di destra con Cassano, che accentra la propria posizione, serve mi sembra Zamagni, sì, sul pallone, ancora Cassano però in possesso di palla, prova a servire in profondità Brogian all'interno dell'area di rigore, sulla fascia di destra Brogian, buona la lettura da parte di Jaber, che concede però solo calcio d'angolo. Io avevo visto la palla uscire, probabilmente non è uscita tutta secondo l'assistente mezzalira del direttore di gara Aloise, quindi sarà calcio d'angolo per il Como da destra. Sembra essere Cassano adesso intenzionato a mettere dentro il pallone. Per quanto riguarda il Como, sempre un possibile scambio a due ravvicinato tra i giocatori del Como, che poche volte hanno messo il pallone direttamente in area, proprio come questa volta. È Baralla adesso sul lato corto dell'area di rigore, allarga ancora per Turella, che prova l'uno contro uno con Zanella, che è francobollato su di lui, riesce però Turella a passare sul giocatore del Bologna all'interno dell'area di rigore. Turella libera in un primo momento Zamagni, mastica la conclusione, poi di nuovo Zamagni, prova la conclusione alta, sempre questa volta Giacomone non deve temere la conclusione. Rinvio dal fondo, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
0: È entrato il numero 27 per il Como, Samuele Pisati, classe 2009, seconda punta, quindi è un cambio tattico per essere ovviamente un po' più offensivi per quanto riguarda la formazione di Gianluca Falsini. Per quanto riguarda il Bologna invece ancora non ci sono stati cambi, gioco che è stato interrotto per il canonico cooling break e siamo al 68esimo minuto di gioco in corso, ma come detto la partita è stata interrotta per qualche minuto dal direttore di gara e Falsini ha approfittato di questa interruzione per andare con il secondo cambio della sua partita. È entrato appunto Samuele Pisati, che sostituisce il numero 90 Zamagni, autore comunque di una buona partita. Pisati, classe 2009, giocatore che appunto per il Como ha giocato in varie posizioni sia da attaccante esterno che da punta centrale, ma la sua posizione principale è quella di attaccante ombra, comunque insieme spesso gioca con un altro attaccante, come proprio in questo caso, dato che c'è Gerard che è entrato a inizio secondo tempo sostituendo Tigano e proprio Gerard insieme a Pisati formeranno la coppia d'attacco. Ci sarà un cambio anche per quanto riguarda il Bologna, probabilmente anzi un doppio cambio per quanto riguarda il Bologna, perché sicuramente entrerà

0: 4 Gianmarco Pantaleoni, e tra pochissimo vediamo anche l'altro cambio, perché è Luca Lai, proprio il fuori quota del Bologna classe 2006, a prendere posizione all'interno del campo. Vediamo che Pantaleoni va a sostituire Jesse Saputo, che quindi esce al 69esimo minuto e fa spazio a Gianmarco Pantaleoni. L'altro cambio è relativo a Zanella, che esce e fa entrare appunto Luca Lai, unico giocatore fuori quota per quanto riguarda il Bologna. Quindi altra presenza per Gianmarco Pantaleoni, che quindi è chiamato a aumentare forse un po' di più il palleggio. Vediamo se Pantaleoni andrà a prendere la posizione che è stata fino ad ora di Badori, dato che è giocatore che spesso abbiamo visto giocare davanti alla difesa, oppure farà effettivamente la mezzala di centrocampo il giocatore classe 2008 del Bologna. È ricominciata adesso la gara con il Bologna che libera la propria metà campo con un rilancio in avanti messo giù bene da Cristian Piro, che serve Trifelli. Adesso è Pantaleoni che tocca il primo pallone della sua partita, anzi Lai che tocca il primo pallone della sua partita. Riesce a mantenere il possesso il Bologna con questa rimessa laterale. 70esimo minuto di gioco, Como 1 Bologna 2, doppietta di Luca Lomonaco per il Como, ha segnato Bonsignori. Trifelli con le mani direttamente a cercare la testa di Piro, che prova con una sponda ad andare da Lomonaco dietro di lui, prova a mantenere il possesso il Bologna con Badori, che però non ha un controllo felice, quindi recupera il Como. Adesso con De Paoli va a destra a cercare Grilli, che va centralmente a cercare la discesa sulla destra in realtà di Brogian. Prova adesso a mettere un po' di pressione Lomonaco sulla fase di costruzione del Como. È bravo però João Gabriel a disimpegnarsi anche con l'aiuto del portiere. Rischio clamoroso di Cassano nel servire di prima Grilli. Era stato bravo qua Lai a provare a mettere pressione, superato anche in maniera sfortunata da parte del passaggio, per quanto riguarda il passaggio sulla destra. Ma torniamo sulla gara, perché c'è il Como adesso in possesso del pallone in fase abbastanza offensiva, con il tiro addirittura provato da una notevole distanza da parte di Baralla, deviato però da Badori, che quindi si è frapposto tra il pallone e appunto la porta difesa da Giacomone. Prova a mettere il pallone in mezzo direttamente il Como con questa imbucata a cercare l'inserimento di Brogian. Legge però molto bene Trifelli e spedisce il pallone in rimessa laterale sulla fascia di sinistra. Ricomincerà il Como con una rimessa laterale a cercare direttamente Damioli. Adesso la pressione del Bologna viene meno, anche ovviamente per questioni di risultato e anche di fatica, perché il Bologna ha corso sicuramente tantissimo all'interno di questa partita. 72esimo minuto di gioco in corso, pallone che viene giocato in avanti a cercare l'inserimento di Erard, pallone però letto bene dalla difesa del Bologna. Giacomone rilancia in avanti per la testa di Lomonaco, non trova però Lomonaco nessun compagno di squadra con questa sponda, e quindi può ricominciare il Bologna. Molto bene qua Badori nell'anticipo e cercare di eludere l'intervento di un giocatore avversario. È sempre Badori all'indietro per Jaber, che si libera della prima pressione di Baralla. Va Jaber a cercare l'inserimento offensivo di Piro, che si abbassa e gioca il pallone in avanti a cercare la corsa in avanti di Lomonaco, che però è in posizione irregolare, quindi ricomincerà la partita con il Como dopo questo calcio di punizione fischiato per fuorigioco. 73esimo minuto di gioco in corso qui su Nettuno Bologna 1. Per seguire il settore giovanile del Bologna, ha recuperato il pallone Igbinigun, scende sulla destra, è bravo perché va veramente molto vicino alla linea di fondo. Pallone arretrato adesso per il numero 4 del Bologna, Pantaleoni, che si fa vedere all'interno dell'area di rigore. Scarico ancora per Igbinigun, azione che viene mantenuta però in fase offensiva da parte del Bologna. Badori adesso in posizione più centrale, pressato da Erard, costretto a retrocedere da Jaber, che non ha un buon pallone, che non serve un buon pallone per il proprio attaccante. Mi sembra Negri adesso sulla fascia di destra, recupera il pallone il numero 20 Lai, che commette fallo, sembrava essere sul pallone l'intervento di Lai, che addirittura subisce il cartellino dal direttore di gara Aloise. Effettivamente l'intervento è stato abbastanza deciso, ma non l'ho trovato personalmente particolarmente falloso, tantomeno da cartellino giallo. Adesso altra sostituzione operata dal Bologna, perché appunto è uscito dalla partita un giocatore della nostra squadra. Adesso stiamo cercando di capire chi è. Si tratta di Alessandro De Luca, quindi al suo posto ovviamente un difensore. Si tratta del numero 24 Briguglio, e probabilmente Guinigun andrà a fare il perno centrale della difesa, come infatti vediamo la disposizione all'interno del campo. Adesso è il Como in possesso di palla. Lai recupera il pallone, però gestito male da Baralla. Ancora Lai con il dopo il tacco di Badore, liberare la sua giocata, prova a mettere pressione Cassano, che però non riesce a mantenere il possesso, quindi rimessa laterale del Bologna. Quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita, ovviamente poi ci sarà recupero, e Bologna adesso che sta riuscendo a gestire bene il pallone e riesce a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Ma c'è un'altra sostituzione operata dall'allenatore del Como, Falsini, entrato in maglia numero 10 Mazzara, autore del gol in Youth League contro il Lipsia. Quindi è entrato il numero 10 Mazzara a sostituire uno dei migliori sicuramente del Como, ovvero il classe 2007 Turella. Quindi possesso di palla per il Como in fase difensiva. Adesso il portiere Damioli che allarga il pallone per il numero 18 Brogian, che si è abbassato anche a livello dei difensori centrali, e quindi riparte sempre il Como, adesso questa volta sulla fascia di sinistra. C'è il pallone che è in possesso di palla per Cassano all'interno del cerchio di centrocampo. Bologna che ha abbassato notevolmente il proprio baricentro in questi minuti di gioco. Mazzara proprio per Brogian all'interno dell'area di rigore, prova con un cross Cassano al limite dell'area, potrebbe andare anche con una conclusione, intercettato bene il passaggio di Cassano. Attenzione perché c'è un passaggio in avanti per Piro, non preciso. Anche Piro però probabilmente non aveva capito le intenzioni di Lo Monaco, che lo aveva servito in profondità. Ripartito quindi il Como adesso con Mazzara, che prova a cercare in profondità Erard, che con uno scatto in avanti prova a mettere preoccupazioni varie a Giacomone, che però fa uscire il pallone fuori dall'area di rigore. E adesso quindi è proprio Giacomone che rimetterà in campo il pallone attraverso un rinvio dal fondo. Eccolo qua che viene calciato il pallone a cercare il colpo di testa di Piro, anticipato però dal numero 6 Grilli. Poche le sponde di testa andate a buon fine di Cristian Piro in questa partita. Quando siamo al 76esimo minuto di gioco in corso, dopo questo rinvio però c'è stata una posizione irregolare da parte di Erard, quindi ricomincerà il Bologna decisamente vicini, siamo decisamente vicini al cerchio di centrocampo. Addirittura è Giacomone incaricato a battere questo calcio di punizione, che andrà direttamente lungo a cercare un compagno di squadra, e proprio si avventa il Bologna su questa seconda palla. È Luca Lai adesso a recuperare il pallone, a far ricominciare la squadra dalla propria difesa. Trifelli prova con un pallone direttamente a cercare un attaccante, non va però a buon fine il tentativo. Recupera però Lo Monaco con Lai, che va all'interno dell'area di rigore a cercare Piro, vicinissimo il gol del 3-1 il Bologna, veramente questione di centimetri, forse millimetri, questa conclusione mancata da parte di Cristian Piro, che era stato servito molto molto bene da Lai, che era riuscito a mettere molto bene, molto precisamente il pallone tra difesa e portiere. Davvero Piro non ci è arrivato per un soffio, non è riuscito a impattare il pallone, che sarebbe molto probabilmente finito alle spalle della porta difesa da Damioli. Siamo sulla fascia destra però, sul versante offensivo del Como, con Mazzara che rientra sul sinistro, mette il pallone all'interno dell'area di rigore per Erard, prova la conclusione con un colpo di testa che va veramente molto vicina al palo, difeso da Giacomone. Mini spot per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Minuti di momenti di pausa, perché in questo momento ci saranno altre sostituzioni. Torniamo all'occasione precedente avuta dal Como con questo colpo di testa di Erard, che è andato veramente molto molto vicino a segnare il gol del pareggio. Non so se effettivamente Giacomone sarebbe riuscito ad arrivare su questo colpo di testa, comunque è uscita la conclusione di Erard, che comunque è andato molto vicino al palo di Giacomone. Sostituzione operata adesso da Stefano Morrone, perché è uscito Edoardo Trifelli causa crampi, l'abbiamo visto molto molto stanco in questa situazione, proprio a terra a farsi curare da un proprio compagno di squadra al suo posto, subentrato il numero 2 Osti, ma attenzione perché c'è un altro cambio e si tratta in questo caso di un esordio, perché subentra al posto di Christian Piero il numero 36 Tollet, che entra in maglia numero 36, appunto, calciatore irlandese acquistato nell'ultimo giorno di mercato dal Bologna. E quindi fa il suo esordio con la maglia rosso-blu al posto di Trifelli, entrato in maglia numero 2 Osti, e al posto di Christian Piero in maglia numero 37, entrato con la maglia numero 36 Tollet. Quindi punta centrale, non ci sono cambi tattici per quanto riguarda il Bologna, ma adesso c'è un altro infortunio accusato, mi pare, da Lorenzo Bonsignori, che è sulla fascia di sinistra, molto molto dolorante, accusa un dolore molto forte, mi sembra a livello della schiena, comunque forse ha subito un colpo, forse si è fatto male da solo, ma in realtà probabilmente si tratta della caviglia di sinistra, dato che è entrato lo staff medico su questa situazione. Ha avuto la peggio Bonsignori, che ha provato a rimanere in piedi, ma poi si è accasciato e deve aver subito un colpo abbastanza importante alla caviglia, autore tra l'altro del gol del momentaneo pareggio per quanto riguarda il Como. Già pronto un giocatore a sostituire, mi sembra, credo proprio Bonsignori sul cubo del cambio. È ricominciata la gara però, perché siamo all'80esimo minuto di gioco, Como 1 Bologna 2. Adesso in possesso di palla Briguglio sulla fascia di destra, prova l'1-2, bravissimo Pantalone ad allargare il gioco per Negri, che va all'interno dell'area di rigore a cercare un compagno di squadra, non c'è nessuno però sul secondo palo, sbuca Lai però, che si fa vedere adesso in proiezione più offensiva. Lai da Badori in posizione centrale, scambio però non preciso tra Badori e Pantaleoni, e Badori che ha sbagliato il passaggio in profondità, quindi riparte il Como attraverso un rinvio con le mani del proprio portiere. Si abbassa adesso il numero 27 del Como, e scambio ancora con il portiere, che va a cercare un rilancio in avanti, la testa di Mazzara, bravo però qui Jaber a prendere il pallone, lo Monaco controllo sulla tre quarti offensiva, prova a servire Tollet, c'è un colpo subito dallo Monaco, non viene però fischiato il fallo dal direttore di gara, e sì, ravvisiamo che c'è stato effettivamente il cambio, perché è uscito anche Lorenzo Bonsignori, che aveva accusato appunto questa distorsione alla caviglia. Al suo posto è entrato in maglia ci sarà ovviamente adesso il cambio, perché non c'era stato, al suo posto entra in maglia numero 47 Harpur, e c'è un altro cambio, perché in realtà il Como opera una doppia sostituzione, perché entra Harpur al posto di Bonsignori, quindi si tratta di un cambio probabilmente tattico, dato che Harpur è giocatore un po' più offensivo, è un attaccante centrale classe 2009 irlandese. Poi è entrato anche il numero 74 del Como a sostituire Joao Gabriel in maglia numero 4. Probabilmente si tratta di un cambio tattico, perché Arioli, che è maglia numero 74, fa il terzino sinistro, quindi potremmo assistere a un 4-4-3-3 o comunque un 4-4-2 negli ultimi minuti di gioco. Comunque staremo a vedere. Doppio cambio operato adesso dal Como, partita che è ricominciata, 82esimo minuto di gioco, adesso in possesso del pallone il Como con Baralla, pressato da Pantaleoni e anche da Tollet, recupera bene il pallone Tollet in fase offensiva, può portare il pallone per vie centrali il classe 2008 irlandese, allarga il pallone per Pantaleoni, che scambia con Simone Negri, converge all'interno del campo con questo pallone di esterno giocato all'interno dell'area di rigore, legge però bene la situazione il Como, che può ripartire con la pressione di Lo Monaco, che è ravvisata attraverso un fallo addirittura, quindi riparte il Como con il possesso del pallone, questa volta sulla fascia di sinistra, è in possesso di palla Cassano, che porta sul pallone non schermato da giocatori del Bologna, allarga sulla destra per Mazzara, che converge verso l'interno del campo, va all'interno dell'area con il cross, con il mancino, è bravo Tollet qui a mantenere il possesso del pallone in un primo momento, la pressione però di Pisati è vincente, all'interno dell'area di rigore del Bologna con Pisati, che però è costretto ad andare sulla fascia di sinistra, marcato bene da Briguglio, va dietro, e adesso sempre il Como in possesso del pallone all'interno dell'area di rigore, prova la conclusione il neo entrato con la maglia il numero 47 Harbour a calciare verso, verso la porta, non riesce però la conclusione perché viene deviata dal Bologna, anzi era Pisati adesso in possesso del pallone ad avere concluso verso, verso la porta e in questo momento situazione ovviamente di grande pressione da parte del, del Como con tanti attaccanti a propria disposizione, ovviamente molta c'è poco equilibrio, quindi bisogna cercare di punire la squadra casalinga attraverso un contropiede vincente. Il numero 10 adesso Mazzara sulla fascia di destra che converge verso il sinistro, mette il pallone in mezzo, deviato, prova ad intervenire il Bologna con un doppio colpo di testa, prima prima Jaber, poi Badori, attenzione perché il pallone può tornare buono per il Como, ma c'è l'uscita pronta da parte di Giacomone che quindi prende il pallone con le mani e alza il baricentro, il baricentro dei propri compagni di squadra con il classico ormai conteggio da parte dell'arbitro che obbliga Giacomone adesso ad andare lungo, molto molto lungo, molto molto alto anche con i piedi direttamente purtroppo dal portiere avversario Damioli, che quindi adesso prende il pallone con le mani, lo gioca subito per De Paoli, Como che adesso è chiamato ovviamente al, alle ultime fasi di grande grandissima pressione con tanti attaccanti a propria disposizione. Cassano allarga per De Paoli che prova a portare il pallone su attraverso la conduzione di palla, pallone giocato centralmente tra Pisati e Baralla, adesso si va sulla destra da Brogian, non ha giocatori davanti a sé, Brogian può andare sulla destra per Mazzara che sta creando pericoli al Bologna, mette il pallone in mezzo Mazzara, il Bologna che riesce a liberare l'area con Igbinigun, adesso con Tollet che spedisce il pallone per lo Monaco, anticipato però da De Paoli, è bravo però adesso Badori a tenere il possesso del pallone, alla il gioco per lo Monaco in posizione che sembrerebbe essere regolare, lo Monaco decide di rallentare la manovra, andare sulla fascia di destra accompagnato in questo momento dai propri compagni di squadra, serve centralmente l'inserimento di Pantaleoni che però non riesce ad arrivare sul pallone causa l'intervento del giocatore del Como, prova là a servire lo Monaco in profondità, fa di tutto per tenere il pallone in gioco ma è anche in posizione irregolare, il numero 10 del Bologna che sembra essere veramente molto molto stanco in questa fase di gioco, tanta corsa per lui, soprattutto due i gol realizzati da parte sua in questa partita, partita che adesso è di nuovo in gioco con il Como in possesso del pallone a cercare l'inserimento offensivo da parte di Gerard, uno contro uno con Igbinigun, Gerard prova a mettere in mezzo il pallone, non è pericoloso perché Giacomone riesce ad intervenire con le mani a bloccare la sfera e a far risalire la propria squadra, ultimi minuti di gioco, siamo all'86esimo minuto, poi ci sarà recupero 1-2 il punteggio tra Como e Bologna, ultimi minuti di gioco, ultimi assalti ovviamente da parte del Como che si sta facendo vedere con più frequenza dalle parti della, dell'area di rigore del Bologna, adesso è Giacomone che rilancia in avanti, Bologna che sta facendo molta fatica a tenere il pallone con i propri attaccanti e qua deve sicuramente farsi vedere Tollet e cercare di lottare e combattere su ogni singolo pallone che si può trovare a propria disposizione, recupera adesso bene il Bologna con il numero 28, il capitano Simone Negri sulla fascia di destra, va lungo Negri a cercare il pallone proprio per il compagno di squadra, mi sembra essere proprio Tollet che qua ha un'ottima ottima conduzione di palla, riesce a proteggere anche la sfera in un secondo momento però purtroppo riesce, cioè non riesce a mantenere il possesso, quindi recupera il pallone il Como sulla destra adesso con Brogian che prova a salire dalla propria difesa, cerca Cassano che ha tempo e spazio di guardare un proprio compagno di squadra, va centralmente a cercare il numero 47 Harpur, prova l'1-2, bravissimo Igbinigun a mettersi tra pallone e avversario e a recuperare il pallone, ma c'è ancora il Como adesso con Harpur sempre poco fuori l'area di rigore, va a sinistra da Ariali, va dentro l'area di rigore il numero 74 Arioli, chiedo scusa, non riesce però a trovare un compagno di squadra, liberata l'area di rigore da parte del Bologna, rimessa laterale di Arioli per De Paoli, pressato De Paoli da Tollet, prova a mettere pressione il Bologna, adesso siamo sulla fascia di sinistra con Arioli che va all'interno dell'area di rigore, bravissimo Giacomone a svettare causa ovviamente, anzi grazie, non causa, alla propria ottima altezza riesce a prendere e a bloccare il pallone, a farlo suo, a far salire per l'ennesima volta i propri compagni di squadra, 88esimo minuto di gioco, Como 1, Bologna Bologna, 2 rilancio lungo del portiere a cercare la testa di Tollet sulla seconda palla, ci arriva molto bene Pantaleoni che serve con precisione Tollet che va in uno contro uno all'interno dell'area di rigore, l'attaccante irlandese però arginato molto bene da De Paoli. Tollet per Negri che riesce a saltare la pressione della difesa del Como. Negri sulla fascia di destra vicini al calcio d'angolo riesce a ottenere la rimessa laterale, veramente in posizione offensiva buona qua la prova di Negri che forse aveva perso sì l'uomo nell'occasione del gol dell'1-1, ma ha giocato veramente una partita di grandissima attenzione, fatta eccezione in quella situazione anche un po' di sfortuna con il pallone che è sbucato probabilmente attraverso un rimpallo. Non riesce il Bologna a mantenere il possesso con questa rimessa laterale, sbaglia Tollet nel concedere il pallone agli avversari che ripartono con questa rimessa, vanno in avanti a cercare un giocatore per vie centrali, libera tutto, spazza veramente senza fronzoli la difesa della Bologna e concede un rinvio dal fondo per il portiere Damioli quando stiamo per entrare al 90° minuto di gioco. Poi ci sarà recupero qui su Nettuno Bologna 1 a raccontarvi il settore giovanile del Bologna grazie a Lavoro Più per la collaborazione. Pallone per il Como quando siamo appena entrati al 90° minuto, ultimo minuto di gioco, poi recupero concesso da Aloise e sbaglia qua il Como con Grilli che regala il pallone di fatto a Tollet che può andare in uno contro uno, prova il dribbling su Grilli, Tollet un po' macchinosa la fase offensiva, la fase di dribbling di Tollet, concede al Como di recuperare quella che poteva essere una buona opportunità per quanto riguarda il Bologna. Prova Pantaleoni a lottare con Arioli, non riesce però a mantenere il possesso di palla, qua forse il rimpallo aveva favorito Pantaleoni, forse ci sarebbe dovuta essere rimessa per il Bologna ma la rimessa è per la squadra di casa. È ricominciato il gioco ma c'è un'interruzione perché c'è una lamentela da parte del mister del Como Gianluca Falsini che viene ammonito da parte appunto da Aloise, quindi ammonizione per Falsini. Ripartito il gioco con il Bologna che come è successo tante volte negli ultimi minuti spazza il pallone direttamente nei pressi del portiere. 91° minuto di gioco in corso con il recupero che è appena cominciato, pallone poco fuori l'area di rigore del Bologna, attenzione perché il Como si fa pericoloso con Barà all'interno dell'area di rigore, forse tocco di mano, non c'è niente, dice il direttore anche con ampi gesti. Siamo all'interno del primo minuto di recupero con il Como adesso in possesso del pallone sulla sinistra all'interno dell'area di rigore, prova a mettere il pallone in mezzo, deviato però bene da Briguglio, il cross che era stato messo in mezzo da Pisati che è entrato con un ottimo piglio all'interno di questa partita. Pisati corto il calcio d'angolo per Cassano che va fuori ancora a sua volta all'interno dell'area di rigore, prova Arioli a mettere il pallone in mezzo, liberato da Jaber, bravissimo, tempestivo l'intervento del difensore del Bologna che concede solamente una rimessa laterale. In caricato il numero 47 Arpur, entrato pochi minuti fa, va Arpur all'interno del campo a cercare Cassano pressato da Tollet e adesso dal numero 2 Gabriele Osti che prova a mettere pressione all'attacco del Como, sempre in possesso di palla questa volta centralmente con Brogian che va da Baralla alla sinistra a cercare il numero 27 Pisati che converge sul destro, prova la conclusione Pisati, palo incredibile di Pisati, ma c'è una situazione che stiamo provando a capire. C'è Pisati che ha colpito probabilmente il palo e con questo tiro clamoroso, attenzione perché la palla può essere buonissima per il Como all'interno dell'area di rigore, il Como salva clamorosamente Badori all'interno del quasi dentro la propria porta, salvataggio incredibile con questa conclusione di Badori che ha impedito di fatto il gol del pareggio al Como. Mi sembrava essere proprio Cassano ad aver concluso con questo interno all'interno dell'area di rigore, incredibile salvataggio di Badori che mantiene quindi il vantaggio per quanto riguarda il Bologna. Adesso è Arioli che va a cercare il pallone in avanti per il proprio compagno di squadra Gerard, pallone adesso giocato in profondità per lo scatto in avanti di Tollet, viene letto però bene dal portiere Damioli che va a sua volta in avanti a cercare un proprio compagno di squadra, sarà altro calcio d'angolo per il Como, ma veramente abbiamo assistito a due occasioni clamorose per la formazione di casa. Prima un palo colpito clamoroso da Pisati con un'ottima conclusione da fuori e poi un salvataggio incredibile sulla linea di Badori. Calcio d'angolo battuto corto per il numero 74 Arioli, che va direttamente in area a cercare, però bravissimo Giacomone con il... con l'intervento con le mani, subisce anche fallo Giacomone, stoico in questa determinata situazione, a svettare su tutti e a subire anche un colpo abbastanza importante da parte di un avversario che ha subito anche il cartellino che appunto è stato tirato fuori dal direttore di gara, mi pare il numero 6, proprio il capitano Grilli, ad aver subito questa ammonizione per il fallo commesso sul portiere Giacomone, che quindi ripartirà con un, di fatto è un fallo di, è un calcio di punizione, ma è un rinvio dalla propria area di rigore. 94esimo minuto di gioco in corso, pochi minuti alla fine di questa partita, si dovrebbe andare avanti fino al 95esimo minuto. Qua c'è una situazione che viene fatta proseguire da parte del direttore di gara, forse c'era fallo sullo Monaco, ma ha ripartito il Como con questo pallone allargato per Baralla, che ha un controllo difficile, bravo Briguglio a mettere il piede, a far ripartire il Bologna. Badori prova il possesso di palla, perde un pallone sanguinoso, siamo poco fuori l'area di rigore, Brogian riesce a intercettare il tiro, Jaber, attenzione perché il pallone può venire ancora buono per il Como, bravo qua Osti a intercettare la sfera, solamente rimessa laterale per il Como, incaricato Cassano a rimettere in gioco il pallone. 95esimo minuto di gioco in corso, manca veramente poco alla fine di questa partita, ultimi minuti, ultimi momenti di sofferenza per il Bologna. Adesso pallone lanciato in avanti per lo Monaco, esce addirittura sulla linea di centrocampo Damioli, che però non ha un buon rilancio preciso, e c'è Briguglio che recupera palla, prova a giocare, a tirare direttamente dalla propria metà campo Briguglio per trovare fuori dai pali Damioli, ma il portiere non riesce, riesce ad intervenire. Pallone sulla sinistra, lanciato in area di rigore dal Como, bravo ancora Osti con un colpo di testa, adesso deve essere bravo lo Monaco a mantenere il possesso del pallone, a far salire i propri compagni di squadra, magari cercando di prendere falle. Bravissimo lo Monaco in questa situazione a liberarsi di tre uomini, giocata veramente splendida da parte del numero 10 del Bologna, che riesce a mantenere il possesso, forse anche a subire fallo, non il possesso di palla, però in questa situazione era veramente quasi impossibile. C'è una situazione di gioco fermo perché effettivamente è stato forse ravvisato un fallo, anzi no, si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Como, quando siamo entrati all'interno del 96esimo minuto di gioco in corso. Rimessa laterale per il Bologna, riuscito incredibilmente a tenere questa palla lo Monaco, davvero una giocata incredibilmente bella, palla per Tollet in profondità, che non riesce questa volta a tenere il possesso, bravo Osti a mettere pressione a Cassano, ma c'è una situazione è finita la partita tra Como e Bologna, il punteggio finale di 1-2, ha vinto il Bologna, ha vinto la squadra di Stefano Morrone, che torna a sorridere dopo due sconfitte consecutive. Grande prestazione anche di sofferenza da parte del Bologna, che riesce a tornare a casa con tre punti fondamentali per proseguire il proprio percorso in questo campionato Primavera 1. Pausa per noi.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: di nuovo insieme perché il Bologna ha vinto contro il Como, punteggio di 1-2 in favore dei rossoblù di Stefano Morrone, che hanno vinto la partita, hanno portato a casa, porteranno a casa quindi i tre punti grazie alla doppietta di Luca Lo Monaco. È stata veramente una partita di sofferenza, soprattutto gli ultimi minuti è successo di tutto, da un palo colpito da Pisati a circa al 90esimo minuto, anzi al 92esimo minuto, al salvataggio veramente clamoroso sulla linea di Quesi Badori, che ha impedito il gol alla formazione di casa, che quindi non è riuscita a segnare il gol del pareggio, è riuscito invece il Bologna a portare a casa in un modo o in un altro la vittoria. Questa è stata una prestazione davvero di squadra da parte della formazione di Stefano Morrone, perché il Bologna ha sofferto sicuramente nel primo tempo, anche nel secondo tempo, soprattutto negli ultimi 10-15 minuti di gioco, e non è però riuscito il Como a trovare il gol del pareggio, anche per questa grande voglia da parte del Bologna, che si è vista oggi, di portare a casa il massimo risultato. È stata davvero una grande prestazione da parte del Bologna sotto questo aspetto, da grande squadra che è capace anche di soffrire, e è stata davvero un'ottima prestazione da parte di tanti giocatori che si sono sacrificati. Lo Monaco si è tanto sacrificato, e oltre a segnare i due gol che poi hanno deciso la partita, ottima secondo me la prestazione da parte della difesa del Bologna, da Igbini, Guna De Luca, anche da parte di Jaber, è entrato molto bene, comunque anche Briguglio sul finale di partita, buonissima la partita di Badori, che è rientrato in questa gara da titolare dopo l'infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime due partite, ma è un Bologna che ha sicuramente fatto vedere che è capace di soffrire, che è capace di essere squadra fino alla fine, perché se no non porti a casa le partite in questo modo, considerando appunto che la gara è stata giocata davvero con tanta sofferenza da parte del Bologna, che comunque ha saputo concretizzare al massimo le proprie opportunità. Di fatto due le occasioni per il Bologna: il primo gol, che poi è un'occasione che è stata creata sostanzialmente da Luca Lo Monaco, e poi il secondo gol, che appunto ha visto segnare sempre Lo Monaco, imbucato, assistito da Jacopo Zanella, autore secondo me ancora di un'altra grandissima partita, giocatore che sta rubando l'occhio, almeno il mio, in questo avvio di campionato del Bologna, classe 2009, davvero giocatore molto importante, perché abbina una buona capacità tecnica, una buona capacità anche di imbucare, di giocare in verticale, ha questa grande impegno, questa grande sostanza proprio a centrocampo, cosa che non può assolutamente mancare. Quindi è una partita che è positiva per il Bologna, con appunto mister Morrone, che penso possa essere soddisfatto per quanto riguarda questa uscita da parte dei suoi, che venivano da due prestazioni non proprio bellissime, ma che sicuramente hanno dato prova, hanno dato dimostrazione di essere una buona squadra anche capace di soffrire. Si sono visti molti meno errori in fase difensiva, una fase difensiva che ha funzionato dalla destra a sinistra, un Como che è stato spesso arginato molto bene con soprattutto per vie centrali, Como che ha dimostrato comunque di essere squadra sicuramente di grande qualità, soprattutto con alcuni giocatori, ma direi che il mister può sicuramente trarre delle conclusioni molto positive dopo questa gara giocata. Ecco, forse era stato quello il problema delle ultime due gare, ovvero magari un po' non tantissima sostanza, non tantissima capacità anche nel soffrire, cercare di leggere un po' meglio i momenti delle varie partite, e cosa che però il Bologna è riuscito a fare, a mio modo di vedere, in questa uscita, appunto considerando che si giocava contro una formazione tutt'altro che insomma che è sembrata tutt'altro che una neopromossa, davvero una squadra che ha fatto vedere ottime giocate all'interno del campo. Bologna che però è riuscito a mettere appunto in difficoltà la squadra avversaria, soprattutto attraverso una cosa che avevamo visto con molta meno frequenza, ovvero questa palla in avanti a cercare direttamente un attaccante attaccante proprio dal portiere, e qua probabilmente è una questione di caratteristiche, perché Giacomone ha dimostrato di avere un calcio molto molto potente, in grado di trovare compagni di squadra a lunghissima distanza. Giacomone, che è stato impegnato in diverse uscite e comunque in diverse situazioni complicate, ha risposto sempre abbastanza bene per quanto riguarda appunto le sortite offensive del Como. Adesso siamo in attesa eventualmente anche di poter prendere le parole di mister Stefano Morrone, che deve essere stato sicuramente molto arrabbiato soprattutto per l'ultima uscita del Bologna in casa fuori casa con il Sassuolo, che ha segnato addirittura 5 gol. Direi che mister Morrone non deve essere stato proprio soddisfatto di quella partita, ovviamente per usare un eufemismo, ma per questa gara, ecco, cioè, è subentrata, si è vista forse per la prima volta in questo campionato, anche per avversario, comunque per dove è andata la partita a livello proprio di sviluppo di gioco, di sofferenza, cosa che non avevamo ancora visto per quanto riguarda il Bologna in queste prime ormai 5 partite, perché si è appena conclusa la quinta giornata di campionato del Bologna Under 20, che sarà impegnato nel prossimo turno in casa contro la Lazio, quindi sarà una partita secondo me meno difficile rispetto a quella di questo pomeriggio, ma insomma abbiamo visto, considerando soprattutto ecco un fattore mentale, ecco Bologna che veniva da 2 sconfitte anche abbastanza importanti per gol subiti, 8 gol subiti in 2 partite, comunque 3 gol fatti, quindi non era sicuramente facile interpretare nel modo giusto questa partita. Il Bologna ce l'ha fatta, tornando a casa addirittura con i 3 punti. La prossima sarà una partita non facile, perché si giocherà contro una formazione che occupa il 5º posto in classifica con 10 punti, ma allo stesso tempo si giocherà in casa e soprattutto magari sulle ali della fiducia dopo questa vittoria arrivata oggi al campo sportivo comunale Angelo Volontè. Il Bologna ha portato a casa i 3 punti e sottolineiamo anche la doppietta, i gol di Luca Lomonaco, che sì è un protagonista di questa squadra, ma ovviamente non è il solo, perché tutti gli altri, tutti i giocatori, tutti i suoi compagni di squadra stanno facendo un'ottima stagione. Si riparte con una vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, il Bologna porta a casa i 3 punti. Noi ci ritroviamo ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 con la programmazione che ricomincerà da domani per parlare sia del Bologna Primavera, ma ovviamente vi aspettiamo anche per commentare le gesta della Bologna Prima Squadra e dopo la partita di ieri pareggiata in casa contro il Torino. Da Frank Loreti è tutto, ringraziando anche la parte tecnica di Simone Barbuti. Un saluto anche a voi che avete seguito qui su Nettuno Bologna 1 la partita tra Como e Bologna. Vi auguro buon pranzo, una buona domenica, ci sentiamo domani ovviamente qui su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Recupera bene il pallone Edoardo Trifelli, uno dei giocatori maggiormente utilizzati in questo inizio di campionato. Trifelli per Giacomone, direttamente in avanti a cercare Lomonaco. Questa seconda palla, Lomonaco, gol del Bologna! Ha segnato Luca Lomonaco, è sempre Luca Lomonaco con questo lob, bellissimo gol del Bologna. 27esimo minuto, Como 0, Bologna 1. Partita la gara con il Bologna adesso in possesso del pallone. Zanella all'interno dell'area di rigore per Lomonaco, subito 2-1 del Bologna, ha segnato Lomonaco la propria doppietta, gol bellissimo del Bologna, imbucata di Zanella per Lomonaco che segna la propria doppietta personale. Bologna che torna subito in vantaggio 1-2, 53esimo minuto, ha segnato ancora Luca Lomonaco.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
3: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: I grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
5: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
6: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti. Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 14.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. La difesa di Mosca sostiene di aver abbattuto più di 1600 droni in 24 ore. Sotto attacco anche Kiev. Sui rincari di carburanti e bollette pesano ovunque conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra un aggravio ulteriore. Lo afferma uno studio di Confcommercio. Il presidente Sangalli chiama la politica ad un'azione urgente.
4: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
3: MotoGP alle 14 al via, il Gran Premio d'Austria. Ieri la sprint vinta da Martin su Aprilia, dietro lo spagnolo la Ducati di Marc Marquez e l'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ritorna a Comacchio la 28ª sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sai, sto valutando di cambiare auto.
2: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
1: Cioè?
2: Da Brum Brum qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
1: In più?
2: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
2: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
2: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
5: Suzuki.
2: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
9: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
9: Wow, è proprio quello che mi serve!
8: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
11: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
5: Sono le 14:59.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
12: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Sport Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi. Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
7: Wow, è proprio quello che mi serve!
6: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
10: Sai, sto valutando di cambiare auto.
11: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
10: Cioè?
11: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1.000€ in più.
10: In più?
11: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000€ di supervalutazione.
10: Auto ricondizionata?
11: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
10: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
11: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000€ di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
14: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
4: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
4: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
4: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
5: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
7: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
8: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve.
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
14: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
15: Pet Wash.
14: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
16: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino se abiti da lavoro.
14: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiadisapone.it e sui social.
17: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
18: Dettagli in negozio online.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 Type 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16 e 58 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
1: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
6: Pet Wash.
5: Magia di sapone è la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
7: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
5: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Sai, sto valutando di cambiare auto.
19: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
18: Cioè?
19: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
18: In più?
19: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
18: Auto ricondizionata?
19: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
18: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
19: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e 59 minuti.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Gemilia. Filman, il tuo ottico!
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902 l'acqua dell'Appennino Tosco Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
8: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
9: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
14: Ho portato gli accessori del mio cagnolino al Pet Wash. È fantastico!
15: Pet Wash.
14: Magia di sapone, la nuova lavanderia self-service a Zola Predosa, in via Dante 2, sotto il portico. Hanno una colonna dedicata per lavare e asciugare gli accessori del mondo animale.
15: E puoi lavare e asciugare anche le coperte, i piumoni, le tende, abbigliamento, tappeti, lana merino, se abiti da lavoro.
14: Certo! Magia di sapone. Il pulito che ti sorprende. La comodità che ti conquista. Scopri le promozioni su magiedisapone.it e sui social.
16: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
17: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
16: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
17: Wow, è proprio quello che mi serve!
16: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
3: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
2: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
3: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
2: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
3: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
2: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAID 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
8: Dettagli in negozio online.
9: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
10: Da 3 generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
11: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Impresa artigiana?
14: Presente.
13: Libero professionista?
14: Presente.
13: Gruppo di amici?
14: Presenti. Presenti.
13: Agenzia di eventi?
14: Presente.
15: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
18: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una diposta da fuori.
19: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Maver, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
11: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
12: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
14: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
15: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, un paraprenota fatto.
20: Impresa artigiana?
21: Presente.
20: Libero professionista?
21: Presente.
20: Gruppo di amici?
21: Presenti.
20: Agenzia di eventi?
21: Presente.
22: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
3: Passioni Casa Ogni Euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più, la consegna è gratuita. Ogni Euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Dettagli in negozio online. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
1: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
0: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Che nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
3: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
2: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
3: Wow, è proprio quello che mi serve!
2: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
19: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Work Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
24: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
27: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
10: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Heineken e McDonald's la disponibilità.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Nettuno Bologna 1,
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzanotte e un minuto. Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
18: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
20: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
19: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
21: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
22: Sai, sto valutando di cambiare auto.
23: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
22: Cioè?
23: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
22: In più?
23: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
22: Auto ricondizionata?
23: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
22: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
23: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
5: È 1:03.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 2.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.